0: che ci rappresentano, grazie. Grazie ai vostri applausi, grazie. E allora continuiamo con un altro brano. L'ho scritto qualche anno fa per Paola D'Amì, mi ha dato grande successo. Questo è Balla Romeo.
1: Vai!

0: canzoni, grandi successi, le nostre canzoni storiche. E adesso passiamo da una canzone storica a una canzone che ho scritto da poco e che uscirà tra poco. È un'anteprima, lei è Mi Piaci, vai!
1: Sei!

0: nostri nuovi brani, le belle canzoni che dovete imparare, cantare tutti insieme a noi, assolutamente.
1: Ah, sì?
0: Però adesso torniamo al grande classico, una versione nostra del El Condor
1: Passa.
0: Piccolo problemino tecnico.
1: Intanto tenetevi caldi, mi raccomando. Sperando che abbiate passato un 25 aprile sereno, tranquillo, rilassato.
0: È stato un piccolo problema tecnico, ma l'abbiamo già risolto. Così, ecco. Vai. Si va.
1: I grandi classici della musica da ballo.

e che continuiamo. Restiamo sui grandi

0: Grazie, i vostri applausi. E saluto anche tutto il fans club di Romeo Coperfisa, la fascia, che viene anche da lontano, amici da Alessandria, da Asti, da Torino, tutti gli amici accorsi, perché noi facciamo poche date, anche da Catanzaro sono gli arrivati, vai tranquillo, anche da Catanzaro, ti ricordi? Allora, abbiamo fatto un po' di scumbiamento, però un po' di liscio lo facciamo, cosa dici? Se no, tutta la sera... Salutiamo ancora, ringraziamo lo staff di Prima Antenna, lo staff di Radio Liscio, facciamo un applauso!
1: Grazie, grazie.
0: Ragazzi, anche meno, perché il signore là già che si tappa le orecchie, anche meno entusiasmo, però ci piace, ci piace. Tacchiamo?

0: bel balzerino, dammi un sol settima.
1: Pronti, pronti, valzer in arrivo.
0: Qual è il più famoso dei valzer?
1: Qual è?
0: Hai studiato?
1: No, non l'ho studiato.
0: Licenziato.
1: Basta, sapevo io, basta. Me ne vado. Signori, il carnevale.

0: signori, grazie Peschiera, grazie. E allora, visto che io tanto mi asciugo le lacrime,
1: è caldo,
0: fa caldo suonare dal vivo, signori, eh? Se fate l'applauso prendiamo un po' d'aria, grazie per l'applauso spontaneo, bravi, bravi. Avete un futuro. Tutto Pepe, vai.

le mani a tempo, 1, 2, 3, qua, su tutti insieme, batti il quadro, fermi.

grazie di cuore, troppo gentile, grazie veramente di cuore. Un bel fazzoletto, eh? Sto bollendo dal caldo, ma perché ci va la passione, ci va il pathos, il sentimento, magari non è molto televisivo, ma è con tanta passione.

0: proprio belli.
1: Sì. Aspetta, perché abbiamo qualcuno che ci dà i suggerimenti. Scusate un attimo, che cinque più. Dimmi, caro. Aspetta, allora c'è un omino con la maglietta a coperfisa che gira, il nostro fonico che saluto, il nostro Matteo. Matteo, dove sei?
0: Eccolo.
1: Parla col signore che ti voleva dire una cosina carina, dolce dolce. Allora, ci hanno richiesto la Begin, signori, ve la dedichiamo di cuore, la più classica della Begin, che è Blue Spanish Eyes.

0: grandi successi. E adesso, signori, aumentiamo un pochino il ritmo per poi tornare a Ballo Liscio, perché il Ballo Liscio ci vuole. A Radio Liscio, a Prima Antenna e alla Peschiera bisogna suonare il liscio. Siete d'accordo? Bravo.
1: Hai visto che bell'urlo?
0: Però una bella canzone moderna che adesso funziona alla grande, il nostro amico collega Graziano Cianni, la Rapsodia. Vai!
1: Andiamo, andiamo!
0: Si va!
1: Ci siamo! Belli carichi!

0: Grazie, continua. Dai, carichi così. Grazie per il bacio, Perugina.
1: Grazie, Peschiera. Grazie a tutti voi. Guarda che pista piena, che pubblico meraviglioso che abbiamo qui questa sera. E pensate che

0: sovia a voi. Grazie. Grazie.
1: E adesso io lei non lo vuole cantare, la facciamo a lei. La prima sera che la presentiamo, la nostra versione, una bella canzone di Anna Oxa, signori, per la voce della nostra Laura, emozionatissima. A lei, vai!
0: Facciamo così, la mia versione!

0: a tutte le fanciulle presenti in sala, a lei, a voi, grazie.
1: La nostra grazie. Laura, la nostra Lauretta, eh?

0: speciale per voi, Laura.
1: Grazie.
0: Ragnoni.
1: Col cuore a voi.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Allora andiamo con un bel brano.
4: Sono di libertà.
0: Quel brano di Eros.
4: Lo sai,
1: Ramazzotti, questo lo conosciamo tutti, signori. Vai. Le belle canzoni italiane. Continuiamo.
4: Sei

0: la fisarmonica, il nostro chicco. Aumentiamo un pochino il ritmo, perché le fisarmoniche fanno anche questo, dal valzer, dal moderno fino alla baciata. Sole e luna, vai!
1: Pronti, eh? Vai, vai!

0: venite qua sotto, venite qua. Cosa fate lì tutti? Io vi ho fatto la doccia, tu vi hai fatto la doccia?
1: Sì, io sì. Ragazzi, no. Penso tutti.
0: Venite qua vicino, cosa fate lì? Avete paura? Io voglio sentirvi vicini, mi sento un po' solo così. Andiamo con il cha-cha!
1: Vai, vai! Ma che meraviglia!

0: fatemi sentire! Grande, grande Peschiera, e pensate che è il 25 aprile, sono tutti con le, si può dire, con le palle al sole, a prendere i primi caldi, e invece noi siamo qua a sudare, come, cosa dice, se non è d'accordo lei, non al mare, stiamo qua a prendere caldo, come se fossimo al mare, c'è il sole qua. Della musica, c'era il grande maestro Casadei che diceva la musica solare, e noi stasera anche noi la musica solare. Vi portiamo nei grandi successi degli anni 60.
1: Vai!
0: Pronti? Vai!

0: qualche anno.
1: E allora, signori, torniamo nella tradizione. Lei la cantava così, la nostra Mina, la Filanda.
0: Vai!
2: Claro che sì!
0: Andiamo, andiamo!

0: una storia intorcinata.
1: E un po' di pizzica la ballate, eh? Un po' di pizzica, un po' di pizzichella, eh?
0: Sì?
1: Sì, no, no, sì. La...
0: Vai,
1: vado,
0: vai, vai,
1: vado,
0: ci dico.
1: Vai con la pizzichella, vai, vai, vai.
0: Forza donne!

0: E allora, signori, signori, signori, prima di tornare alle tradizioni, una bella canzone.
1: Sì.
0: La nostra Laura, chiedere un applauso, guardate, vino buono e nella botte piccola, un applauso alla nostra Laura Rognoni.
1: Grazie, gentilissimi, grazie. Grazie.
0: E quindi dedichiamo a lei questo momento, una bella canzone dolce dolce, prima di tornare a ballo liscio con La casa del
1: Vai.

0: Non ho sentito. Cosa è successo? C'era l'applauso un po' spento, aspetta. Non vi è piaciuta? Non vi è piaciuta?
1: Grazie, che gentili, intanto io rifiatavo il segreto. Grazie, grazie di cuore a tutti voi.
0: Allora signori, torniamo alla tradizione, le famose canzoni. Una bella mazurka subito alla piemontese, la fissiamo nel nostro chicco, così.

0: Grazie signori, grazie, ci voleva un po' di sprint e un bel tango dalla fisarmonica del nostro Chicco. Grazie ancora ai vostri applausi, sicuramente, signori, rigorosamente con il cuore per voi, con le nostre fisarmoniche. Grazie, grazie a tutti voi veramente. Vai.
1: Grazie.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: E allora andiamo avanti così!

0: continuiamo subito così caldi. Su, su, su, su, su. Alla suavecita. Vai.
1: Belli carichi.
0: Le nostre fisarmoniche.

0: successo? Ha perso l'auricolare, signore. Se qualcuno lo trova, è pregato a riportarlo, perché ha perso l'auricolare. L'hai trovato? Ah, meno male. Tutto bene, Peschiera? Aspetta, ferma. Allora, quello che ha detto no, venga qua davanti, che gli chiedo. Come ti chiami? Piero, hai detto no o sì? Sì o no? Sì, sì! Siete d'accordo, Peschiera? Al mio tre facciamo un applauso a tutti voi! 1, 2, 3! Più corto. Non vi ho sentito. Com'è che è? No, non va bene. Allora andiamo con la ciociara, vai!
1: La ciociara! Dai, che teniamo il ritmo alto! Vai, Chicco!

Ciociara, meravigliosi ballerini, a voi! Vai, vai, vai, vai.

0: E allora adesso,
1: grazie,
0: un'altra bella canzone la nostra collega Francesca Mazzucato. Amore
1: bello, bello.

0: Allora,
1: se vieni qua, cos'è che ha fatto?
0: Un tango.
1: Facciamo dopo il tango. Fai un tango, fai un tango, fai un tango.
0: Ci siamo.
1: Ci hanno richiesto il tango, lo continuiamo subito.

Voi chiedete e la mia orchestra ve lo suona, i miei ragazzi, eccezionali, tutti quanti l'applauso ai miei ragazzi. E allora continuiamo adesso, un bel medley di canzoni dolci dolci della vostra Laura, così. Dolci dolci, accontentiamo le richieste.

Monty.

0: signore, la voce di Laura. Grazie. Grandi successi italiani, la sua voce.
1: Grazie.
0: E allora, prima della chiusura della diretta televisiva, poi ne continuiamo alla grande. Io non l'abbiamo ancora fatti stasera. Prendi la fisarmonica dall'Onzo CD, ultimo CD, ricordiamo che sono disponibili i CD di Domenico Perfisa con gli ultimi successi e tutti i brani con le nostre fisarmoniche tricolore. Partiamo così con i Fox.
1: Vai.

0: Grazie. Grazie signori, noi vi vogliamo salutare. Salutiamo Prima Antenna, salutiamo gli amici di Radio Liscio. E viva il ballo liscio, viva la fisarmoniche. Le fisarmoniche questa sera sono quelle di Romeo I.
1: Cooper Fisa.

0: Agricola.
1: Signori, salutiamo gli amici di Radio Liscio, Prima Antenna e tutta l'orchestra. Viva le fisarmoniche, viva le comarfisa, buonanotte a tutti e alla prossima. Grazie Prima Antenna, grazie Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il Meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora su Triveneto ed Emilia Romagna, con rovesci sparsi e intermittenti, in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord ovest, che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatico e sul basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento, con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. Sardegna variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo, è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Venerdì 9 ottobre 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa e finalmente entriamo nel weekend, e vai! Ancora qualche ora di sbatti, qualche oretta di lavoro e poi finalmente possiamo tuffarci nel nostro meritato riposo. Chi avrà la possibilità di riposare, perché c'è pure un botto di gente che lavora nel weekend. Vedi per esempio tutte le feste dove vi porto, ecco, lì ci sono un sacco di persone che si adoperano per renderlo speciale agli altri il weekend, quindi bravo, un abbraccione a tutti. Comunque sia, è venerdì, siamo alla fine della settimana e la cosa va celebrata con una marea di eventi giusto appunto che stanno per esplodere in questo fine settimana che sta arrivando, e poi tanta tanta musica, quella di Radio Liscio, quella che si scatena nella pista da ballo, anche nella nostra preferita, la Peschiera di Valdengo. Max, buongiorno anche a te, caro, un saluto dalla regia a tutti quanti voi e direi che siamo pronti a cominciare. Io partirei con un po' di musica per scaldarlo questo venerdì, che dici? Vai!

Ben ritrovati amici sulle frequenze di Radio Liscio, la radio più ballerina che c'è. Comincia ufficialmente Energia Contagiosa, le nostre due consuete orette da trascorrere insieme fra tanta musica e tantissimi eventi. Oggi venerdì veramente un casino di posti da visitare insieme, da vedere, perché andremo a rivedere tutti gli eventi che questa settimana abbiamo raccontato e ne faremo un lungo riassunto meraviglioso, ma aggiungeremo un po' di carne al fuoco, come si suol dire, perché vi porto anche alla sagra della zucca e dell'uva Baccarona in provincia di Ravenna, Riolo Terme. Mentre invece a Bologna, non ci siamo ancora stati, ci andremo, c'è più gusto, letteralmente c'è più gusto, una manifestazione appunto dedicata al gusto che vi racconterò. Poi ce ne andremo alla festa del nuovo raccolto in quel di Arro in Piemonte, provincia di Biella, e poi per concludere la 46esima festa delle giuggiole, quindi chiudiamo in un brodo di giuggiole in quel di Arqua Petrarca, provincia di Padova. Molto bene, queste le feste e gli eventi che ci accompagneranno insieme poi a tutti gli altri in queste due orette. Oggi giornata mondiale della posta, nostalgico come sono, perché io nelle poste ci sono cresciuto, mia mamma lavorava in posta, io ci passavo tante giornate lì dentro con i suoi colleghi, erano altre poste, profumavano di carta, di inchiostro, ho questo ricordo molto bello. E poi giornata mondiale dell'uovo, che comunque ci sta un uovo ogni tanto, va bene anche ricordarsi di loro, che ce ne frega. Non so se mangeranno un ovetto sodo, magari quelli che si potranno permettere sta location esclusiva, l'attico più lussuoso del mondo, sapete dove si trova? È una roba pazzesca, c'è una vista incredibile, è a Manhattan, New York, praticamente sto attico che sta a circa 472 metri, 1600 metri quadri, sto guardando la foto, c'ha una vista su tutto il Central Park che fa veramente spavento. Dentro c'è di tutto, palestre, saune. Che bel sogno, cari. Se volete viaggiare, costa soltanto 250 milioni di dollari. L'ho rimesso in vendita. Potrebbe essere un affare se ci avete lì sti due spicci. Se invece siete un po' più in ristrettezza, dove vi porto io tra un po', vi fanno mangiare bene senza pelarvi. State qua, va.

Welcome back, carissimi. Allora, intanto qualche messaggio è arrivato al 331-335-6565. Ci scrivono da Noceto, niente meno. Buongiorno, Radio Liscio. Sto preparando la valigia perché domani partiamo per il weekend con mia moglie. Non abbiamo ancora nemmeno deciso dove andare. Bravi, questo è lo spirito, ci piace. Vedi, io però vi do qualche spunto adesso e magari trovate la meta giusta. E poi c'è Anna che ci scrive da Guardia Sanframondi. Davvero non so dove sia. Ciao Alessio, buongiorno, sono Anna, sono andata al mercato e ho incontrato una vecchia amica che non vedevo da anni, alla fine abbiamo parlato più che fatto la spesa, ora torno a casa e vi sto ascoltando, un abbraccio. Ma un abbraccio anche a te, cara Anna, ciao a te e alla tua amica, fa sempre piacere quando incontri qualcuno che è un po' che te lo sei perso e via. Boh, allora vediamo un po' le nostre feste, vediamo dove ce ne andiamo, cominciamo da questo luogo che si chiama Borgo Rivola ed è una frazione di Riolo Terme, provincia di Ravenna, quindi siamo evidentemente in Emilia Romagna, dove c'è la sagra della zucca e dell'uva Baccarona che vi aspetta questo fine settimana. Quindi a proposito di spunti, no, riprendiamo proprio da qua. La zucca ovviamente è protagonista anche di tante feste in generale, visto il periodo, questa è molto apprezzata. Gli stand che troverete valorizzano gli ingredienti con appunto la zucca in dolci, ma anche ricette salate e altri prodotti tipici del territorio. Una bella festa romagnola, di quelle che ci piacciono tanto a noi. Tra le varie cose, tris di tortelli di zucca, castagne e patate, molto buono, molto buono. E c'è concerti animati, ci sono il centro, la visita guidata alla grotta del Re Tiberio, e poi il centro visite sul carsismo e la speleologia del parco della Vena del Gesso. Quindi insomma un sacco di cose ci sono da fare, e poi ovviamente tanti profumi arrivano dalle cucine, no, dove vi preparano tutta questa meraviglia di piatti. Quindi segnatevi questa festa, se siete da quelle parti sicuramente vale la pena andare a mangiare la sagra della zucca e dell'uva Baccarona per sabato e domenica, quindi tutto il weekend. Ma non ho finito qua, perché già che siamo in Emilia Romagna vale la pena di andare a Bologna. C'è più gusto, letteralmente c'è più gusto, sì sì, è proprio un evento che si chiama così, è un evento a cui in città tengono molto, è un festival e torna appunto, la chiamano la festa del cibo, no, letteralmente. Quindi è un po' legata alla libertà, l'ego di produrre, di creare, di innovare, di assaporare, eccetera. E per tutto il weekend ci si racconta il cibo, ecco, e quindi ci si interroga anche su come costruire modelli produttivi e culturali più giusti e sostenibili, senza però ovviamente dimenticare che siamo in un posto dove il piacere della tavola è protagonista. Il tutto si svolge nel Palazzo Renzo, nel cuore pulsante dell'enogastronomia contemporanea mondiale. Passeranno una raffica di chef stellati, giornalisti, produttori, intellettuali, ovviamente tanti curiosi, per fare ovviamente due giorni di incontro, di talk, eccetera, ma anche in un'agorà di cibo costellata per tutti i gusti, no? Quindi c'è veramente la qualunque, questo meraviglioso teatro del gusto, dove è appunto c'è più gusto in quel di Bologna. Hai capito che belle in tre? Così, due eventi tanto per scaldarci il palato, no? Preparare le papille gustative alla meraviglia che sta esplodendo in questo fine settimana. Molto bene, cari, dai, un po' di musica e poi vi aspetto qua, che il viaggio continua, molto lungo, viaggio molto lungo oggi.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci on air, carissimi. Una buona notizia che riguarda il mare. Allora, una buona notizia da una parte, dall'altra invece uno sfacelo, perché qua bisogna prendere sempre tutto con le pinze. Allora, da cosa partiamo? Dal nostro mar Mediterraneo. Dai, cominciamo dalle note dolenti, perché comunque quest'anno è stato un anno tremendo per il mar Mediterraneo. Temperature altissime, fino a 6 gradi sopra la norma a giugno. Pensate che una boa al largo di Maiorca, i primi di agosto, ha misurato 33 gradi in acqua, cioè una roba fuori dal comune, no? Con una temperatura media di 27 gradi. E questo ovviamente è un enorme problema per l'ecosistema, perché si sta tropicalizzando, arrivano sempre più animali che non appartengono a questo ecosistema, però questo innalzamento delle temperature sta creando anche questo, ovviamente crea un sacco di problemi alla fauna ittica locale. Sono temperature queste che sono assolutamente al di fuori della grazia del Signore, ecco, questo porta degli enormi problemi, almeno qua. Dall'altra parte invece, dove c'è la grande barriera corallina, quindi qua ci trasferiamo in Australia e veniamo alle buone notizie, dopo il drastico deterioramento della barriera degli ultimi anni ci sono i primi segni di rigenerazione. Allora, io in questa barriera corallina, sapete che io ho la passione della subacquea, sono un piccolo sub, ci sono stato, sono andato in Australia a fare il mio viaggio di nozze e mi sono goduto un'immersione in questa bella barriera che praticamente va dal nord, da Cape York, Cooktown, fino al centro, Cooktown, Proserpine, insomma gira tutta la zona del nord-ovest. Bisogna andarci apposta lì a fare i bagni, tanto che prendiamo un aereo proprio per andare in quel punto lì, pensa un po'. E va bene, comunque sono già passati ormai più di 15 anni da quel momento e si vedevano i segni del deterioramento, me lo ricordo chiaramente, no? Anche se era ancora molto bella, poi negli anni la cosa è andata peggiorando. Adesso invece, per fortuna, i dati ci fanno sapere che questa barriera, che si estende per oltre 2300 km, guardate che sono tanti, e soprattutto le barriere coralline sono i polmoni del mare. Comunque, dalle ultime rilevazioni dell'Australian Institute of Marine, la copertura corallina sta progressivamente aumentando, perché sono tipo 3000 singoli le barriere tutte messe insieme. Questo è un patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO, quindi insomma almeno da queste zone, dal mare, arrivano notizie incoraggianti. Certo è, ragazzi, che il nostro mar Mediterraneo quest'anno è stata una roba incredibile, veramente caldissimo, e ci puoi far ben poco contro questa cosa qua. In qualche maniera bisognerà imparare ad adattarsi, ma anche capire quali saranno le conseguenze su tutto questo, perché poi è una questione di conseguenze soprattutto. Caro mare, quanto mi manchi già. Oh mamma, chissà quanto manca il prossimo bagno. A tra poco, cari, che il viaggio riprende e ce ne andiamo in due tappe, in Piemonte, in Veneto, itineranti.

Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: 331-335-6565, usatelo per i vostri messaggi, questo numero che mi fa tanto piacere, alle volte anche ridere. C'è Alessandra che ci scrive da Civitate Camuno, provincia di Brescia. Sono dal dentista, sto aspettando il mio turno. Ho le cuffiette e vi ascolto dal telefono. Mi tenete compagnia, ma preferirei essere da un'altra parte. Un saluto a Radio Liscio. Ciao Alessandra, un abbraccio anche a te. Poverina, dai, spero di farti ridere un po'. Buongiorno Ale, sono Paolo da Venzone, Udine. Oggi finalmente finisco presto al lavoro e nel pomeriggio porto mia moglie a fare un giro. Non abbiamo ancora deciso dove, ma basta uscire un po'. Un abbraccio e buon venerdì. Vedi, oggi è la giornata degli indecisi che partono e non sanno dove andare. Ma ve le do io le idee, gli spunti. Siete nel posto giusto, cari. E adesso ve ne do altri due. Allora, tu da dov'è che mi scrivevi? Fammi un po' vedere qua che mi sono perso. Provincia di Udine, dai. Allora parto da questo, che non è proprio Udine, però è vicino più o meno, Arqua Petrarca. Siamo in provincia di Padova e partiamo dalla 46esima festa delle giuggiole. Oh, sai quando si dice stare in un brodo di giuggiole? Qua ne hanno fatto proprio un'arte. Questo frutto antico e prezioso, conosciuta come la piccola oliva di Cina. La giuggiola qua viene declinata in liquori, confetture, dolci e piatti tradizionali che ne esaltano il gusto dolce e avvolgente. Le avete mai assaggiate le giuggiole? Magari sì e non ti ricordi neanche di averlo fatto, ecco. Le vie del borgo, che tra l'altro è un borgo medievale, molto carino, si animano di bancarelle, degustazioni e spettacoli in un'atmosfera unica che unisce cultura, gastronomia e paesaggio. Poi è l'occasione intanto per scoprire questo frutto raro, molto particolare, no? E poi c'è un bel programma per la giornata, naturalmente hanno pensato a tante cose per voi, gli stand aprono al mattino, poi atmosfere medievali per le vie del borgo con i figuranti in costume fino alle 13, poi c'è l'esposizione degli uccelli rapaci di Vanessa sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta in piazza Petrarca, poi l'esibizione della ginnastica artistica del paese, l'esibizione della cavalleresca contrada di Monticelli che si concluderà alle 18 e poi i tamburi e sbandieratori e poi proloco ed espositori per finire in bellezza. Potete assaggiare panini medievali, proloco fritta, panini medievali con soppressa o porchetta e tanto buon vino dei Colli Euganei in questa meravigliosa Arqua Petrarca. Io ci sono passato ad Arqua Petrarca, è molto molto bella, medievale, è un paese un po' incastonato, no, nel tempo. Un bellissimo posto. Quindi per il weekend questa è la festa che vi aspetta. Quindi se siete da quelle parti mettetela a calendario. Se invece da tutt'altra parte siete in Piemonte, esattamente in provincia di Biella, c'è questa Arro, no? In una frazione di questa Arro si svolge la festa del nuovo raccolto, che rende omaggio al riso, che ovviamente è prodotto principe delle campagne della zona. Tavolate all'aperto, stand gastronomici, piatti tipici come risotto con ingredienti di stagione e ancora panissa, dolci caserecci, tutti preparati con il riso appena raccolto. Accanto al cibo, mostre agricole, esposizione di macchinari d'epoca, mercatini, attività per i più grandi e i più piccini, insomma si rievoca l'atmosfera delle fiere contadine, no? Che poi è un po' quello che andiamo a cercare. Si può fare anche una visita a piedi in risaia, ci sono diverse partenze la mattina, il pomeriggio, mettere proprio i piedi in acqua, e poi c'è anche la stessa experience però con il visore 3D, quindi sì, potrete fare i risicoltori per un giorno indossando il visore e tante altre cose. Insomma, cari, se vi va, anche queste due feste si uniscono alla nostra rassegna e tra pochissimo ci vedremo tutto il mondo che sta per scatenarsi in questo weekend che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro. A tra poco.
1: Questa è casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia e sarai da me. Io ti aspetto qua, sole e libertà.

0: casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia. Fermati da me.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano, e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Il nostro Maurizio Medeo, quindi se siete dalle parti di Biella non potete non fare un salto e scatenarvi sulla nostra pista da ballo preferita, e potete farlo anche naturalmente comodamente da casa vostra accendendo la TV su Prima Antenna se siete in Piemonte, godervi tutto quanto lo spettacolo al canale 14 del digitale terrestre con il nostro Radio Liscio live anche in radio naturalmente, e poi lo potete rigustare insieme a tutte le altre puntate su YouTube. State connessi anche sui nostri social network, qua le sorprese arrivano sempre una dietro l'altra. E adesso le news, vi aspetto qua.

0: sorriso.
1: Radio Liscio Notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
3: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato, senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
2: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
4: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, che sono allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus, che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci on air, carissimi, seconda ora di energia contagiosa in questa puntatona del venerdì. Un saluto a Mirella che ha scritto da Montalto Dora: ciao Radio Liscio, preparo la torta per domenica, speriamo stavolta non mi si abbassi come l'ultima. Radio accesa, grembiule indosso e dita incrociate. Buona giornata Alessio, ma buona giornata a te, mi hai messo un super buon umore, mi verrebbe voglia di venire ad assaggiarla quella torta. Ci scrive anche Giovanni da Pescantina, sì, provincia di Verona. Tornata dal mercato con più cose di quelle che dovevo comprare, come sempre. Vi sto ascoltando da casa prima di pranzo. Buon venerdì a tutti. Ciao caro Giovanni, un abbraccio anche a te, naturalmente. Vedete, ognuno fa le sue robe. C'è tanta gente che ci ascolta oggi che è a casa, già iniziato il weekend, vedi. Sono molto contento. E adesso ci pensa Baba Vanga a distruggerci l'umore. Siete presente quella Baba Vanga, ogni tanto ne parliamo, è una specie di sensitiva con tutte ste profezie, morta nel 1996, no? Però ha lasciato profezie un po' per tutto, no? Ed è arrivata quella del 2027. Le interpretazioni più suggestive dalla sua appunto della sua visione, diciamo così, parlano di persone dotate di forza superiore, intelligenza fuori dal comune e maggiore resistenza alle malattie che si presenteranno, si paleseranno, no? L'ipotesi più estrema dice un'umanità divisa in due, da una parte le persone normali, dall'altra individui con caratteristiche biologiche completamente nuove, capite? Secondo Baba Vanga probabilmente o facciamo uno step evolutivo, tipo diventiamo dei supereroi, o magari arrivano gli alieni finalmente e li conosciamo, ci presentiamo e vediamo che cosa succede. Non lo so, non lo so, però sta di fatto che sti profeti c'han sempre delle botte di sfiga, ne precassero mai una di quelle serie vere che poi ci capitano. E vabbè, aspettiamo gli alieni nel 2027, aspettiamoli, tanto non si paga il bollo, possono venire tranquilli anche sulla Terra, anche in Italia, che gliene frega. Va bene cari, pronti? Mettetevi comodi, preparatevi, perché adesso comincia il momento più atteso della puntata del venerdì, la rassegna di tutti gli eventi che stanno per cominciare. Vi aspetto qua, a tra pochissimo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Signore e signori, in carrozza il treno di Energia Contagiosa è in partenza a destinazione Weekend. Benvenuti a tutti a bordo, carissimi. Ci facciamo un giga viaggio adesso tra un sacco di feste tra Nord e Centro Italia, eventi meravigliosi che stanno per esplodere proprio in queste ore. E allora, sono tutti quelli che abbiamo raccontato in settimana, andiamo a ripercorrere tutte le tappe che ci hanno accompagnato in tutta questa settimana di ottobre. Allora, a partire dal primo evento di cui parlammo lunedì proprio in apertura, la festa del salame che si tiene a Cremona nel centro storico, comincia oggi. Ovviamente salame protagonista della zona e anche dei dintorni, perché questa è una zona assolutamente votata. Un programma ricchissimo fatto di show cooking, degustazioni, un sacco di amici, anche influencer, noti, chef che verranno da queste parti. C'è anche il festival della mostarda in contemporanea, insomma ci sono un sacco di cose belle, e Cremona si mette l'abito buono e vi aspetta tutti quanti per gustare il suo prodotto tipico in questa atmosfera molto bella di festa. Da Cremona ci spostiamo, ce ne andiamo in provincia di Roma. Due feste molto belle: la prima a Bellegra, la sagra delle tacchie ai funghi porcini. Hai capito? Questa è una pasta particolare, no? Vengono tagliate a forma di rettangoli irregolari, tutte pasta fatta a mano naturalmente, cucinate con i funghi porcini, una meraviglia. Qua davanti la foto, una festa gustosissima, e c'è anche un bel corteo storico, la Gens Vitellia, per trasformarvi e trasportarvi in coinvolgenti atmosfere antiche nei vicoli medievali tra costumi dame e cavalieri. Sempre nel Lazio, sagra delle Sagne e Farre, siamo a Licenza, sempre in provincia di Roma. Questo è un omaggio proprio contadino. Questa pasta, no? Queste farre, è pasta fatta in casa con farina di farro, un cereale antico, no? Utilizzato sin dall'epoca romana, ed è proprio questo il valore, no? In più, per riportarci all'antica tradizione contadina. Andiamo avanti. Mirandola, altra festa bellissima. Questa volta siamo in provincia di Modena, il Palio del Pettine. E qua si sfidano, no? All'interno della sagra le frazioni, ognuna prepara i propri maccheroni lavorati a mano utilizzando la sfoglia e tutto l'impasto tipico, poi il caratteristico pettine, e bisogna metterci il condimento migliore, quindi poi voi siete invitati anche ad assaggiare. E quindi, se volete partecipare a questa festa bellissima, al Palio del Pettine, la destinazione è Mirando, la provincia di Modena. Venendo invece al Piemonte, e anche qua ci si diverte, in quel di Lesegno c'è la sagra del Crin. Lesegno è in provincia di Cuneo, siamo giunti alla sua quarta edizione. Il Crin è un prodotto tipico, no? In realtà è la baluva, questo insaccato ricavato dal maiale, che è l'unione di cotechine, guanciale, un mix di spezie, e durante la festa della trebbiatura del grano diventa gran protagonista. Ovvio, qui c'è un sacco di roba, una festa bellissima, preparano un po' di tutto, prelibatezze, pulled pork, un'offerta culinaria pazzesca, e poi un sacco di cose in giro per la città. Quindi se passate, la città, il paese, se passate da Lesegno vi aspettano con tutta la loro festa, così come vi aspettano in Valle d'Aosta due eventi bellissimi: Marché au Fort, 22esima edizione, in quel del Forte di Bart troverete centinaia di espositori che vi faranno assaggiare la qualunque in questo contesto meraviglioso di questo super forte imponente. Sempre in Val d'Aosta, Dantei Sant'André, c'è la 24esima Mele Vallée, festa d'autunno dedicata alle mele e ai sapori tipici di questo periodo, tra pasticceria, torte casalinghe, succhi e sidro. Hai capito, anche la Val d'Aosta. Bene cari, questa era proprio la punta dell'iceberg, tante altre idee per voi arrivano tra pochissimo. Un po' di musica prima.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E rieccoci di nuovo in pista, carissimi. Il nostro viaggio continua, un evento via l'altro. Devo andare velocissimo perché il weekend bussa e noi dobbiamo rispondere presente. E rispondono presente in provincia di Pisa, da Balconevisi, una frazione di San Miniato, dove c'è il 45esimo Palio del Papero. Un evento super divertente, si preparano tutto l'anno per far correre queste papere, non le possono toccare, le possono solo incitare, quindi capite che vanno a tifo queste papere. E poi naturalmente tutta la festa popolare che attorno si scatena questa domenica, evento bellissimo, sempre in zona, sempre nella medesima provincia, cambia soltanto il paese che è Palaia. C'è la 40esima mostra mercato del tartufo di Forcoli, una manifestazione ovviamente dedicata al territorio nel borgo di Forcoli, che è nel comune di Palaia. Mercatini, eccellenze del territorio e tanto tanto tartufo. D'altronde la stagione è arrivata. Anche in Liguria riaprono la stagione per questo weekend e lo fanno a Laigueglia, 15esimo salto dell'acciuga, un evento molto bello che porta all'attenzione naturalmente l'acciuga, che era molto importante anche nel passato all'interno degli scambi commerciali con il Piemonte, insieme a tutta una serie di prodotti meravigliosi, olio d'oliva, vino pigato, insomma andate lì e vi fate questo bel fritto di acciughe come sanno fare loro tutto il weekend sul lungomare. Vi aspettano a Laigueglia, così come vi aspettano a Gattorna, anch'essa in Liguria, cambia la provincia, siamo in provincia di Genova. Gattorna è una frazione di Moconesi e c'è la 40esima festa del fungo e sagra della ballotta. Il fungo viene servito insieme ai tipici piatti di pasta della zona e cosa sono le ballotte? Le castagne bollite, anche questa è una tipicità naturalmente del periodo. Qua siamo nell'entroterra ligure, una bellissima zona, si sta molto bene e vi consiglio di farci un salto, come vi consiglio, o meglio vi ho consigliato di fare un salto in settimana in quel di Pietralunga, qua in Umbria, provincia di Perugia, dove c'è la 39esima mostra mercato del tartufo bianco e della patata. Anche questo un evento molto importante, qua veramente arriva gente da tutte le parti, un programma super dinamico con la Truffle Chef Challenge, una sfida nei quali cuochi non professionisti si cimentano in piatti innovativi, ma arrivano anche tanti esperti naturalmente per show cooking e quant'altro. Il punto è mettere al centro di tutto questo, questo meraviglioso tartufo bianco e anche la patata del territorio. Ce li trovate in tutti, dai primi ai dessert, una roba pazzesca. E poi scendiamo ancora giù nel Lazio, perché a Colonia, in provincia di Roma, c'è la sagra dell'uva Italia e la sagra delle pincinelle. La sagra dell'uva, vabbè, è l'uva, quindi viene celebrata, ma le pincinelle sono una cosa particolare perché sono un tipo di pasta che viene realizzata con gli avanzi del pane, quindi è una roba tutta loro e particolare. Poi bande musicali, maggiores, bandieratori, caccia al tesoro per grandi e piccini, insomma una super festa che comincia oggi e va avanti fino a domenica. 64esima sagra dell'uva Italia e delle pincinelle. E resto nel Lazio e vado ancora a parlare di tartufo, perché anche a Canterano, anch'essa in provincia di Roma, c'è la sagra del tartufo, 13esima edizione. Anche in questo caso il tartufo esalta bruschette, uova, formaggi, carni, no? Ce n'è un po' per tutti i gusti. Da perderci la testa! E per concludere, prima di fare una pausa, tirare un po' il fiato, 18esimo Festival Internazionale Mortadella Please, che ci porta a Zola Predosa. Qua siamo in provincia di Bologna, dove la mortadella è super protagonista, un evento meraviglioso, ovviamente con tante specialità del territorio, no? Vi aspettano con spettacoli, occasioni di approfondimento dedicati alla scoperta della mortadella, ma non solo, di tutte le eccellenze del territorio zolese. Molto bene, cari, c'è da sedersi a tavola e non alzarsi più sto weekend. E non ho ancora finito, state lì che tra poco torno con l'ultimo carico della briscola.

E allora carissimi, siamo proprio arrivati agli sgoccioli di questa puntata, ma ho ancora gli ultimi eventi da raccontarvi che prendono vita proprio in queste ore. Allora il nostro viaggio riprende dal Piemonte Andezeno, provincia di Torino, dove ci aspettano con la sagra del cardo, della bagna cauda e della cipolla piattellina, un evento che praticamente si racconta da solo, come potete ben intuire, tutte tipicità piemontesi che vengono poi messe in scena, anche le cipolle vengono trasformate in zuppe. Un evento super gustoso apparecchiato apposta per voi. E sempre in Piemonte, Coggio, la provincia di Biella, per paletta e dintorni. La paletta è questo prosciutto di spalla tipico, no? Della tradizione locale, e qua vengono serviti in tutta una serie di modalità con l'antipasto tipico coggiolese, la tartare di manzo, insomma, esibizioni artistiche, mostre fotografiche, si mangia, si beve, che è uno spettacolo. Eccola. Poi ce ne andiamo anche nelle Marche, già perché c'erano due eventi molto belli. Il primo, il Cappelletto Fest, in quel di Tolentino, che sta in provincia di Macerata. Il cappelletto da queste parti è una prelibatezza, e quindi tanti stand per assaggiare questa pasta ripiena e tanti sapori del territorio. Anche questo un evento che comincia oggi e va avanti per tutto il fine settimana. Se siete da quelle parti, Cappelletto Fest. Se invece siete dalle parti di Pergola, che sta in provincia di Pesaro Urbino, anche lì si parla di tartufo, 29esima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola, patrimonio gastronomico qui da grattare su tagliolini, uova, carpacci, formaggi, ma che ve lo dico, fa che meraviglia. E poi cari, le ultime feste, quelle che vi ho raccontato in giornata, quindi vado veloce, a partire dalla sagra della zucca e dell'uva baccarona. Questa si tiene a Borgo Rivola, una frazione di Riolo Terme in provincia di Ravenna. Ovviamente due tipicità stagionali del territorio da apprezzarsi in tante belle ricette, poi tutta la convivialità dell'atmosfera romagnola. Mentre invece andate a Bologna, perché c'è più gusto, nel senso che letteralmente c'è proprio più gusto. Questo evento si chiama così, si assaggia un po' di tutto, dai tortellini, mortadella, crescentini, tagliatelle al ragù, in questa super fiera dove passano anche un sacco di esperti, chef, eccetera eccetera. Cercatela online, c'è più gusto Bologna. Se siete in città, ne vale assolutamente la pena farci un salto. E per concludere, prima Arro in Piemonte, di nuovo in provincia di Biella, dove c'è la 21esima festa del raccolto nuovo, e quindi si assaggiano i risotti fatti con il riso nuovo di stagione, esposizione di macchinari d'epoca, mercatini, rievocando l'atmosfera delle antiche fiere contadine di una volta. Molto molto bello, segnatevelo questo Arro. Qui però è tutto domenica, è un one shot, pronti via. E per concludere, chiudiamo letteralmente in un brodo di giuggiole, perché in quel di Arqua Petrarca, un delizioso borgo medievale che si erge in provincia di Padova, c'è la 46esima edizione della festa delle giuggiole, questo frutto antico e prezioso chiamate le olive di Cina, che vi sorprenderanno in un sacco di preparazioni e vi lasceranno proprio così a bocca aperta in un brodo di giuggiole. Cari, e questo è qua. Quanto, che weekend splendido che sta per cominciare, quanti eventi, quante feste. Spero che voi siate pronti, perché io non vedo l'ora di tuffarmici con tutte le scarpe. Caro Max, un po' di musica per celebrarlo questo weekend, e poi ci salutiamo tra pochissimo, ci prendiamo l'ultimo minuto per gli abbracci, state lì.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Carissimi, anche per questa settimana è fatta. Spero davvero vi siate trovati bene da queste parti, le parti di energia contagiosa. E naturalmente l'appuntamento si rinnova a lunedì, ore 7, ore 14, per ricominciare alla grande un'altra settimana insieme. Ma adesso è davvero il momento di goderci il weekend. Intanto grazie per tutti i messaggi e tutto l'affetto che ci dimostrate sempre. Grazie anche al mio regista unico e inimitabile Max Quarti, sempre pronto a farci ballare e a far scatenare la festa. E naturalmente seguite il nostro Radio Liscio Live dalla peschiera di Valdengo in diretta su Prima Antenna domani sera alle 21:30. State connessi col mondo di Radio Liscio, una sorpresa via l'altra, una canzone più bella dell'altra. Ciao cari, buon weekend, statemi bene, divertitevi, mangiate, bevete, festeggiate, che altrimenti che ci stiamo qua a fare. Ciao belli, buon fine settimana, ci si vede lunedì, baci baci baci baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto, eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio, come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una la protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. C'è 208 persone e 79 organizzazioni candidate. Nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la Stazione Spaziale Internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Eh sì, le più belle canzoni di sempre proposte in questa ora in nostra compagnia su Radio Liscio, dove andiamo a spaziare dai classici del passato alla tradizione popolare, ai grandi successi delle orchestre da ballo. Oggi iniziamo con la giovane Marianna Lanteri, ma con delle interpretazioni del passato, Casetta del mio paese e Penna nera.

E dopo Penna Nera interpretata da Mariana Lanteri ci scateniamo con il ballo del pinguino. Arriva Genio e Pierrot a seguire L'unica donna.

Queste sempre i simpatici italiani, dopo Roberta Cappelletti su Radio Liscio arriva Al Rangone. Due pezzi, come nella nostra tradizione, il primo Via degli Angeli e a seguire Melodia Italiana.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

È il momento di Davide Montali con un medley cumbia italiana in cui ci proporrà Quando e Nel blu dipinto di blu. E a seguire sempre Davide Montali con Paolo Bollettinari, Serena Lofaro, Mimmo Mirabelli in Tico Tico.

È il momento del tango. L'Orchestra Novelli ci propone il Tango della Luna e a seguire, sempre dall'Orchestra Novelli, un valzer viennese, Hermitage.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, è il momento di Titti Bianchi. Un amore importante, una begin e a seguire Voga e Va.

Era Voga e Va, Titti Bianchi, e anche oggi siamo arrivati al termine dei simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, ma c'è ancora tempo per un pezzo strumentale. Come ogni giorno in chiusura di puntata arriva l'orchestra Silvano Silvagni con la mazurka Samantha. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Radio Liscio. Noi ci sentiamo domani come sempre con i simpatici italiani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che registra centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio, le spalle la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League, riprende la Serie A che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

buongiorno tutto il giorno e che buongiorno, oggi è venerdì, quando è venerdì abbiamo completamente tutta un'altra enfasi, lo sappiamo che siete davanti alla televisione, di fianco alla radio e siete felici anche voi perché davvero il venerdì è quella giornata in cui uno dice ancora oggi, poi da domani siamo in vacanza, inizia il weekend, iniziano tante cose da fare, manifestazioni, serate, shopping, passeggiate e chi più ne ha più ne metta, ma iniziamo con il vivere la puntata di oggi con la melodia italiana, con le migliori canzoni da ballo contemporanee, con le canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette di cantare allegramente le canzoni, i grandi successi della musica appunto italiana. 331-335-6565 è il numero per interagire con noi, per chi volesse, con gli sms o i messaggi WhatsApp. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso e Tolcigna, che è felice, contento che sia venerdì, perché domani sarà sabato e sarà anche lui protagonista con il Radio Liscio Live, l'appuntamento imperdibile, ma ne parleremo perché avremo domani sera il piacere di avere in televisione e alla Peschiera il Maurizio Medeo Nazionale. Partiamo subito con la prima carta, andiamo nella generazione X, una canzone bellissima, una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, Sarà quel che sarà, con l'accento sulla A, Tiziana Rivale, a te la linea.

prima canzone in questo venerdì 9 di ottobre, canzone che ha permesso a Tiziana Rivale di vincere il Festival di Sanremo del 1983. Lei faceva parte delle nuove proposte, mi ha raccontato il Cinghia, ma quell'anno c'era i big con le nuove proposte, la classifica unificata, e lei sbaragliò completamente i VIP, i cantanti famosi, e dall'anno successivo fecero le due categorie. E canzone scritta da Roberto Ferri per il testo e Maurizio Fabrizio per la musica, e Maurizio Fabrizio è un grande autore, una canzone che è inno di resilienza sulla fiducia nel destino e la speranza di fronte alle incertezze della vita. Ci fu però anche un po' di polemica, perché la canzone sembrava somigliare al celebre brano internazionale Up Where We Belong di Joe Cocker e Jennifer Warnes, però non si sa come è andata a finire, ma oramai le note sono 7, sono state usate in lungo e in largo in 100.000 generi, e di conseguenza qualcosa che sentiamo diciamo che è già stato un po' sentito, poi va magari messa in maniera un po' diversa, però fondamentalmente innovare sulla musica con le 7 note è davvero cosa complicata al giorno d'oggi. E in quell'anno c'era la nostalgia del collettiva delle vacanze vecchio stile, perché usciva Sapore di mare di Carlo Vanzina proprio nell'83, questo film che portava un po' alle vacanze degli anni 60, influenzando appunto i ragazzi delle generazioni X, così come anche quelle silenziose che hanno vissuto quel periodo. Altra carta, altra canzone, poi abbiamo degli auguri speciali quest'oggi, ma lo facciamo dopo la prossima carta. Orchestra da ballo contemporanea, una come te, Marco e il clan è con noi.

Marco e il clan, una come te, facciamo tanti auguri quest'oggi che è il 9 di ottobre a Daniele Tarantino che festeggia il compleanno, quindi tanti tanti auguri da parte di Prima Antenna, di Radio Liscio, di tutti gli ascoltatori che ci seguono in qualsiasi tipo di piattaforma e sicuramente anche un po' in tutto il mondo, perché sappiamo che il ballo è seguito anche oltreoceano. Qualche fatto del 9 di ottobre, vediamo se c'è qualcosa in particolare. No, è una giornata tranquilla, tolto il fatto che sia nato Daniele in questa giornata. Poi magari andiamo a documentarci meglio sui giorni. Per esempio ci fu il disastro del Vaillant nel 63 anni fa, però è una cosa triste, non la raccontiamo. E ci fu il primo romanzo di Sciascia 66 anni fa, che non conosco, però ci fa sapere che il romanzo è una lettura molto lunga, mentre tante volte il riassunto è quella cosa che ti fa capire se ha senso leggere il romanzo oppure no. Canzone acustica, allora si canta un brano che ho sentito ieri per caso, di Gianni Morandi con il duetto con Eros Ramazzotti, Canzone libera, perché le canzoni ci liberano, fa più o meno così. Oh.

zona libera, perché le canzoni ci liberano e mettiamo in musica quello che magari solamente a parole non riusciremo a dire. Oggi siamo in un venerdì poetico e ci siamo svegliati che ogni tanto la vena poetica sia propria di noi. Altra carta, Generazione Silenziosa con Claudio Villa, la canzone preferita dai tifosi del Toro. Posso dirla questa, Marco? Se ti fa ridere fai partire le risate, se no fai partire la canzone. La canzone preferita dei tifosi del Toro è Granada, tierra sogna. Non ti è piaciuta? Ho capito. Claudio Villa, no. Salvaci tu. Ma qualcuno starà sorridendo sotto i baffi, lo sappiamo. Fatecelo sapere al 331 335 6565.

come quando fuori piove la Suonami Band, che è l'orchestra che rappresenta le canzoni che fanno parte del catalogo editoriale appunto di Omar Lambertini. Mentre prima abbiamo ascoltato Granada, che ahimè non era la canzone dedicata ai tifosi del Toro, ma non era neanche una bomba, anche se è stata una bomba di canzone. Granada è stata scritta nel 1932 da Agustín Lara, che era un appassionato dell'Andalusia, della città spagnola Granada, ma scrisse questa canzone senza esserci mai andato. Quindi andò poi in questa città nel 54, quindi parliamo quasi di 20 anni dopo, e la descrisse come un luogo magico nato dalla propria immaginazione. E cosa successe? Che la città di Granada, il sindaco sentì la canzone Granada e cercò di fare la città a immagine e somiglianza della canzone. Dico bene, Marco? Sono stato chiaro? No, non ci siamo persi nel ragionamento, cosa molto importante. E nel 32 nasceva in Italia un'auto che oggi è rarissimo vederla, è la Balilla, la Fiat 508 Balilla, che grazie a questa macchina fecero anche il calcio Balilla, perché quando uno scendeva dalla macchina voleva giocare a calcio Balilla, e fu davvero una macchina che fece sognare tantissime famiglie. Ne abbiamo detta abbastanza, se sei d'accordo, dall'espressione dire di sì, la generazione millennials, ne hai dette abbastanza, e concluderei con Amen, Francesco Gabbani.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

Francesco Gabbani con Amen, canzone che ha vinto il Festival di Sanremo nelle giovani proposte nel 2016, una canzone davvero dal testo importante, una riflessione sarcastica e critica sulla tendenza dell'essere umano a delegare i propri problemi, le proprie colpe o le speranze di cambiamento a entità esterne, quando in realtà bisognerebbe agire in prima persona. Questo è un po' il senso della canzone. Nel 2016 ci fu il trionfo di Checco Zalone con il film Quo Vado, che davvero polverizzò il record in cassa al botteghino, ironizzando sul posto fisso e sulla pubblica amministrazione. Tanto è vero che all'entrata dei cinema, questo va detto, cosa succedeva? Che si andava in biglietteria, Quo Vado, per vedere il film? Questa era la domanda, e secondo me il titolo è stato davvero azzeccato, perché ha permesso alle persone di andare alla casa, Quo Vado, per vedere il film, ed è stato un record di incassi. Questa è la storia reale accaduta nel 2016. C'è il nostro Marco Sesso che è così, che mi guarda come dire, quando hai finito mi collego con l'arcologia del liscio, perché l'arcologia è pronta. E allora quest'oggi ce la gustiamo intensamente con Roberta Cappelletti e la canzone Canto per voi, e mi metto anch'io così. Arco del liscio.

Cappelletti con questo brano tratto dall'Archeologia del Liscio, che è un momento in cui facciamo un salto nel passato, nel momento del ballo, con dei video che non ci sono in giro, quindi si possono vedere solo su Prima Antenna e ascoltare solamente su Radio Liscio. Con l'occasione salutiamo anche coloro che si sono sintonizzati in questo istante, in questo venerdì, e domani sarà sabato, domani ci sarà il Radio Liscio Live con protagonista Maurizio Medeo in diretta su Prima Antenna, in diretta dalla Peschiera di Valdè. Una serata da ballo per consumare le scarpe, il sabato perfetto sia per chi va in loco e sia per chi ovviamente rimane a casa. Altra carta, altra canzone, procediamo e arriva la canzone acustica. Canzone acustica, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo un brano che non abbiamo mai fatto, ma che è un successo da ballo intramontabile, e diciamo che entriamo un po' nella melodia spagnola. Iniziamo così.

Los Rossella, no, Los Marcelos Ferrial, questa Quando Calienta il Sol, canzone che ha spopolato in estate dal 1962, anno in cui nacque questo brano, e fu un trampolino di lancio per il trio appena formato dalla casa discografica Durium, che oggi non c'è più, ma che ha lasciato davvero questa canzone come canzone che fa parte spesso e volentieri ancora oggi delle orchestre da ballo. Da Quando Calienta il Sol alla generazione Baby Boomers, lo spazio è breve. Se avete vicino il pulsante che spegne la luce, è il momento di usarlo, perché arrivano i Dick Dick con Senza Luce. Sentite che inizio! Senti questo sintetizzatore che fa abbassare le luci, fa venire voglia di abbracciarsi, di stringersi forte, di ballare su una mattonella soltanto, forse mezza mattonella.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

senza luce, canta e passerà. E abbiamo così unito le due canzoni come titoli che ci siamo appena ascoltati. Uno era Matteo Tarantino, che salutiamo e sicuramente farà festa quest'oggi con Daniele, che appunto Daniele oggi è il giorno del suo compleanno. Ma senza luce, prima parlavamo dell'Hammond, questo organo diciamo non come quelli da chiesa perché sono fissi, ma l'organo portatile, perché ai tempi si suonava. Oggi invece ci sono i sintetizzatori, dove porti il computer e hai tutti i suoni lì dentro. Ma una volta c'era proprio l'organo completo, dove c'era anche Leslie, mi spiegava il nostro Marco Sasso, che era una scatola di legno con due casse opposte, dove con un motore collegato a un pedale girava e metteva un suono che cambiava costantemente. Era una vibrazione molto particolare. Se oggi pensiamo che una volta chiamavamo musica leggera quando dovevamo fare un trasloco per adibire i palchi, oggi invece abbiamo tutti i computer che sono molto più veloci, anche se l'effettistica di oggi in realtà è un po' più fredda rispetto a quello di una volta. Sappiamo che le cose reali, con le cose vere, hanno un'alta vibrazione, le percepiamo diverse, siamo fatti così, però diciamo che siamo più agevoli oggi. Continuiamo il nostro viaggio e siamo quasi ai saluti. Con la prossima carta andiamo nella direzione della generazione X con Toto Cotugno. Una canzone dedicata da parte dei nonni ai genitori, dai genitori ai figli, perché la canzone si intitola proprio Figli, Toto Cotugno.

che i figli cresceranno. E in quell'anno, nell'87, quando nacque questa canzone, c'era un'usanza, perché nei bar uscì il videogame Street Fighter, dove con 200 lire, quindi 10 centesimi di oggi qualcosa, intere generazioni di ragazzini passavano l'estate a giocare, a consumarsi questi patrimoni, 200 lire per volta, e chi vinceva, chi riusciva a fare il punteggio più alto, diventava la celebrità del bar, addirittura del paese, addirittura d'Italia, perché aveva spopolato in quegli anni proprio questo gioco in questi videogiochi cabinati con due joystick, dove stavi stretto, stipato. Siamo ai saluti, Marco? Ebbene sì, mamma mia come passa in fretta il tempo. Vi ricordo l'appuntamento al Radio Liscio Live domani sera, imperdibile appuntamento su Prima Antenna con il collegamento dalla Peschiera, e ci

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
4: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
3: Domani è attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì, come da tradizione, in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket. Si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.

Ciao bene brava gente, buon venerdì 9 ottobre 2026. È uscito il sole qua, ma ieri sera ha fatto non danni, ma mi ha preoccupato per stamattina perché erano saltante due delle più importanti connessioni con internet che ho qui a casa. E difatti ho avvertito alle 11 ieri sera al Cinghia, gliel'ho detto: qui internet è sparito. E lui stamattina mi ha scritto: vedi che mi mandi messaggi la sera e mi fai salire l'ansia per niente? Meno male che l'ho letto stamattina il messaggio. Quindi se l'hai letto stamattina non ti è venuta l'ansia ieri sera. No, perché poi mi ha mandato: tornato internet, sì, tornato internet, siamo collegati quindi col mondo con Canzoni Senza Frontiere. 11:04 oggi, ribadisco, è venerdì 9 ottobre 2026, è il 282esimo giorno dell'anno, ne mancano 83 alla fine dell'anno ed è San Dionigi. Io un Dionigi ce l'avevo come parente, era il figlio di un fratello di mio nonno, quindi era un cugino di secondo o terzo grado, ed era, si chiamava Dionigi Castelli. Allora, giornata mondiale della posta a livello mondiale. Pensate che la posta è stata inventata in Svizzera, a Berna, nel 1874. C'erano già dei sistemi per scambiarsi delle missive, le chiamavano all'epoca, delle lettere, dei messaggi, però venivano fatti da persone che o andavano a cavallo o andavano con le carrozze, con il baule, con dei la posta che si veniva spostata da una città all'altra. Ma la posta ufficiale nacque a Berna nel 1874, quindi un'istituzione, un sistema che si occupava unicamente di quello di trasmettere, portare, far arrivare le lettere in tutte le parti del mondo, perché dopo la Svizzera l'hanno presa, poi si sono inventati i francobolli, perché così con il francobollo si ripagavano il costo del trasporto della letterina di Babbo Natale. Va bene, siamo al primo, ci sono un sacco di notizie oggi, io però sono, non dico in ansia, ma in preoccupazione, perché mi devo preparare, perché finita la trasmissione ho un dentista per una bella pulizia dei denti, perché domani sera devo presentare la finale il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80 a Luino, domani sera al Teatro Dario Fo e Franca Rame. Allora, siamo al primo brano di oggi, la bella e brava Elena Cammarone con Le Donne Italiane. E intanto stanno già arrivando da mo. Il primo messaggio l'avete mandato alle 10:16.

era la Elena Cammarone con Le donne italiane, sono le più belle, quando il lato mediterraneo, diciamo che tutte le donne mediterranee, anche le greche, ci sono delle, poi ci sono delle bellissime tunisine che ho conosciuto, le francesi, le spagnole, la donna mediterranea ha un suo fascino, che ha una sua qualità, ha una sua caratteristica, ha delle sue forme, ha un suo modo di essere. Allora, intanto già arrivano i messaggi. Il primo mi è arrivato alle 10:16, quindi tre quarti d'ora prima che cominciasse la trasmissione. Ciao Ettore, sono Ernesto di Brenta. Mi puoi far ascoltare Volare di Mimmo Modugno? Volare è Nel blu dipinto di blu, un titolo. Grazie, sono un coetaneo. Ciao, ti vedo tutti i giorni. Mi si è abbassata la sedia. Eccola qua. Perché ti abbassi sedia? Adesso mi sento meglio. Non è che sono andato. C'è aria in testa? Perché il mio regista, il Cinghia, vuole sapere se ho aria in testa. L'aria in testa è quella che c'è un pochino di differenza con la parte più alta dell'inquadratura. Allora, ciao, mi chiamo Nunzia di Torino, ascolto sempre il vostro programma, mi piacerebbe ascoltare la canzone O Sole Mio, grazie. Il nostro programmatore sta prendendo nota e vedrai che succederà la prossima settimana. Ciao Marco, ciao Ettore, sono Paolo di Genova, mi piacerebbe ascoltare Vita Mia di Tony Del Monaco, per tutti voi anche il Supremo ed Elisabetta di Roma, non è Elisabetta, è Isabella che ti saluta Paolo, e difatti è lei che mi scrive il messaggio subito dopo. Buongiorno Ettore, Isabella da Roma, ieri ho letto il messaggio di Tonino della Sgurgola, Frosinone, Roma, anch'io ho abitato lì, magari ci conosciamo, lo saluto, ho tutti i miei parenti lì e casa alla Fontana Caviglia. Grazie Ettore, ciao. E se sta ascoltando Tonino dalla Sgurgola, Frosinone, francamente Frosinone la conosco, la Sgurgola o la Fontana Caviglia no. Sono un vagabondo, primo vintage di oggi. Julio Iglesias, questo ragazzo del 43, quindi anche lui quest'anno ha fatto 83 anni, nel 1982 in Italia confermava la sua famosità con Sono un vagabondo. Julio, adelante Julio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E poi arrivano le notizie che ti rattristano. La vita, soprattutto nella radio, è sempre così piacevole, si cerca di comunicare attraverso la musica, che aiuta molto, si tiene la gente, si tolgono dei pensieri la gente, ma questa è una notizia che a me rattrista moltissimo. È morto Federico l'olandese volante, Frederik van Stageren, che io me lo ricordo, la sua carriera in Italia è cominciata a Radio Monte Carlo, e io mi ricordo il giorno in cui arrivò a Radio Monte Carlo, perché venne ad ascoltare, proprio la prima cosa che fece, venne ad ascoltare me in diretta e a vedere come si muovevano i tecnici e le regie, per capire, lui che arrivava da Radio Veronica, quindi da una radio cosiddetta pirata dal Mare del Nord, veniva a vedere com'era quella che all'epoca veniva ancora considerata una radio pirata per l'Italia, Radio Monte Carlo. E mi ricordo che stette lì a guardare tutta la mia trasmissione. Poi ci siamo presentati, abbiamo chiacchierato, alla sera siamo andati a bere, lui beveva, era un bevitore di birra strepitoso, siamo andati a berci una birra insieme per conoscerci meglio, e il giorno dopo cominciò a lavorare e poi è diventato uno dei simboli, una delle icone della radio. Ebbene, se n'è andato più giovane di me, 76 anni, e la notizia sta comparendo in questo momento su tutti i giornali e su tutti i siti di cronaca. Ciao Frederik. Ciao Freddy, noi lo chiamavamo Freddy perché Federico l'olandese volante era troppo, però Federico l'olandese volante nacque come nome a Radio Monte Carlo. Va bene, era un cuore zingaro, sempre in giro, sempre affamato di cose da guardare attorno nel mondo, perché erano ispirazione comunque per poi fare le sue inimitabili trasmissioni radio, perché ne ha fatte di veramente eccezionali e su tante radio importanti in Italia. Cuore zingaro di Sonia Mori.

Era Cuore Zingaro, la Sonia Mori. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare le vibrazioni con Vieni da me, grazie a Ettore e Max di Ozzano in quel di Bologna. Buon venerdì, Ettore ha un ricordo per la scomparsa di Federico l'olandese volante, un altro che ci ha fatto innamorare della radio, Giancarlo D'Alesa, grazie Giancarlo. L'ultima volta che ci siamo visti con Federico era venuto qui, proprio a casa mia, a trovarmi e abbiamo passato la giornata insieme. Sono in troppi quelli che conosco che cominciano ad andarsene. Ciao Ettore Cinghia, a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana, Graziella da Verniasco. Allora, Paolo di Genova ieri ci aveva chiesto perdono di Bertin Osborne. Aspetta, mi sono preso due note su sta perdono, che è la versione italiana della Perdonami, una famosa canzone di questo cantante, attore, presentatore Bertin Osborne. È del 1982 la versione italiana, la Perdonami, la versione originale era del 1981. Il protagonista chiede scusa per aver fatto soffrire la persona amata. Perdono per Paolo di Genova, Bertin Osborne.

Era Perdono di Bertin Osborne per Paolo di Genova. Allora, è il momento dell'aforisma. Allora, da questo libretto ve ne leggerò uno al giorno. Quello di oggi è: l'indispensabile funziona spesso, il superfluo spesso ha dei problemi. Meditate, gente, meditate. L'indispensabile funziona spesso, il superfluo spesso ha dei problemi. Allora, grazie. È quello che ho letto ieri? E io non me ne ricordo più quelli che leggo. Allora, aspetta, ne leggo un altro. Allora, per fare per fare una cosa è spesso necessario correre, ma più delle volte non vale la pena correre per farla. Ah, questo qui è. Per fare una cosa è spesso necessario correre, ma più delle volte non vale la pena correre per farla. Va bene, ok. Aforisma. Bravo, che adesso d'ora in poi te li leggo prima e ti chiedo: non è che è quello che ho letto io, che ho letto ieri, perché poi io non me ne ricordo, ce ne sono 172 pagine di aforismi, quindi l'aforisma è un attimo, è una goccia che cade dal rubinetto. Dicevo, volevo salutare anche le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione, su Prima Antenna TV in Piemonte, Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, in Liguria canale 79 e le amiche e gli amici del network Teleantenna, che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. E nel Lazio ci seguono tanto, attenzione, pare che Radio Liscio, la prima regione nel la quale ci seguono, dai dati di ascolto che eccezionali per noi, non ce li aspettavamo dopo 2 anni, ce li aspettavamo dopo 3-4, invece siamo già abbondantemente al di là delle nostre aspettative e siamo contenti, soprattutto il Supremo è molto contento. Veniamo ascoltati, prima regione che ci ascolta è Lazio, quindi probabilmente aiutati anche dal canale 97 della televisione, per cui ci vedono in Radio Liscio Visione. Pazzesco! Tutto questo discorso per portarvi alla pazzesco chiesta da Gianluca Di Varazze, cantata dalla Daniela Cavanna, con questa sua

0: Pazzesco! La Daniela Cavanna, bello il video, mi è piaciuto, con queste bambine tutte vestite con i capelli come lei, che le ballano attorno, ha dato quest'aria di giovinezza. Allora, anche il Supremo ha detto, ma l'ha già letto ieri questo messaggio, l'ha già letto ieri questo aforisma, cosa lo rilegge oggi? Oh, sono lì che ti guardano i peli, non vi dico di che parte del corpo, uno a uno, ma loro poi invece, quando sbagliano loro, sono nascosti dietro le quinte. Ma come ride il Ganassa lì, il cinghia, vabbè. Allora, era Pazzesco della Daniela Cavanna, Resta qui del Paolo Bertoli. Oh, Paolo Bertoli ha avuto un grande successo sabato sera scorso alla Peschiera di Valdengo. Questo sabato, domani sera, ci sarà il Maurizio Medeo alla Peschiera di Valdengo. Maurizio Medeo, vi ricordo il 331 335 6565 per mandare messaggi, mettervi in rapporto con me tramite WhatsApp. E difatti sono arrivati: buongiorno Ettore Marco, buon fine settimana a voi e a tutti gli ascoltatori, da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Giorgio, loro ci sono sempre. Buona giornata da Irma di Imperia. Irma la dolce, bellissimo film con la Shirley MacLaine. Buon weekend e Jack Lemmon. Buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita, anche lei c'è sempre. Poi abbiamo buon fine settimana da Maria Rosa. E adesso è arrivato il romanzo della Isabella San Germano. Me lo leggo con calma mentre va in onda il Paolo Bertoli con Resta qui.
1: Sempre in quel CD una bellissima collaborazione tra Bertoli, Federica Cocco, Alex Villani, Resta qui.

0: Resta qui.
1: Era Paolo Bertoli. Ringrazio anche Genoveffa, secondo me è finto, non puoi. Genoveffa, mi piace il vostro programma Canzoni senza frontiere, bella la scaletta, belle le canzoni, bello tu, grazie. Mi sono rimesso, mi sono, diciamo così, migliorato stasettimana, perché domani sera devo presentare il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 in quel di Luino, allora non voglio salire sul palcoscenico con le signore che dicono Madonna come invecchiato, che sono quelle cose drammatiche, allora le donne di casa mi obbligano a ristrutturarmi un po'. Ma che freddo fa, non è vero, ma abbiamo 17 gradi, attenzione, ieri sera qui di acqua ne ha buttata giù, era saltate tutte e due le connessioni internet, tant'è vero che il Cinghia non era preoccupato, ma gli avevo mandato un messaggio, sono senza internet, speriamo che torni, ma lui l'ha letto stamattina, per cui non gliene è potuto fregare di meno, come si dice. Per Flavia e Nonna Rina di San Giorgio, questa canzone del 1969 della Nada Malanima, con la quale io feci un famoso carosello insieme per promuovere un dentifricio dell'epoca, che adesso non esiste più, ma era uno dei più usati, Ma che freddo fa. A Sanremo con questa canzone la Nada, che era debuttante giovanissima, del 53, per cui nel 69 a Sanremo aveva 16 anni, 53, 69, 16 anni, arrivò quinta. Ma che freddo fa.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Sulla strada, cioè lui si immagina su una strada, in effetti si inerpica per strade di montagna e posti strani. Pietro Galassi.

0: era sulla strada di Pietro Galassi. Tu non la senti, no? Senti.
1: No, no, no.
0: Casandenna ha messo la sigla di Casa Vianello. Quando arrivi tu, ha detto che sembriamo.
1: Sì, i è vero, due. Hai ragione.
0: Wow!
1: Però dovrei pungerti di più.
0: No, perché già mi punge abbastanza. Ho il sedere
1: perché
0: che
1: dite,
0: è un colabrodo.
1: Dite che lo pungo abbastanza.
0: No,
1: tu sei tosto, devo pungerti di più.
0: Una volta ero tosto, adesso sono umile e sottomesso.
1: No, sei una scorza.
0: Umile e sottomesso.
1: No, bugia, vi racconto le bugie.
0: Soprattutto umile.
1: Bello, grazie a questo pensiero. Perché me lo dicono tutti quando vado in giro.
0: Cosa ti dicono?
1: Che noi siamo come Raimondo e
0: Sì, ma magari.
1: Sì.
0: Che coppia eccezionale che erano loro.
1: Loro sì, ma noi hanno.
0: Ah beh, noi sì, quando andiamo in giro ce lo dicono, sembrate, quindi vabbè.
1: Sì,
0: signora, buongiorno, vorrei andare avanti con la trasmissione, se no mi passa il tempo,
1: sì.
0: Non riesco più a
1: allora,
0: fare i vignini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Piemonte, buongiorno.
0: Buongiorno a tutta Italia, fino a Roma
1: no,
0: ci vedo.
1: Volevo dire anche le altre regioni, ma sono tante, sai.
0: Guarda, tuo figlio ci scrive anche lui.
1: Cosa dice?
0: Ieri sera c'è stata tempesta, sono problemi sulla rete. No, per il momento, grazie a Dio, Giovanni no. Dai che ho il finini da fare.
1: Abbi pazienza. Ciao Marco, ciao l'altro Marco Supremo. Ciao a tutti. Tanto love.
0: Viene anche lei con me per
1: good
0: il
1: day.
0: Festival di Ruino. Difatti avete visto che è già tutta a posto. Lei è già tutta wow. Poi mi controlla sul posto, perché è la più grande critica che ho in casa. Dice, ma guarda, potevi. Intanto già mi ha detto.

l'orgogliosa Mary. Questa canzone venne scritta da John Fogerty e fu la prima incisa dai Creedence Clearwater Revival. Ma poi, dunque, questa venne incisa nel 1969, ma due anni dopo, cambiando anche un po' la struttura musicale, venne rifatta da Ike and Tina Turner e diventò un successissimo anche quella, la cover praticamente, perché arrivò al primo, secondo posto della hit parade americana. Ma anche questa, fatta dai Creedence Clearwater Revival, non andò male, perché vinse anche un Grammy Award. Si infilò nelle prime 10 della Billboard Hot 100, quindi nei primi 100 della classifica americana, e vinse un Grammy Award. All'epoca Radio Monte Carlo io la bombardavo a tutto spiano, perché ero responsabile dell'anglo americano, e Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival c'era sempre.

Proud Mary, questo battello che si chiama Proud Mary, la Maria orgogliosa che scorre, che va avanti e indietro sul Mississippi. Erano i Creedence Clearwater Revival, della 152esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano in diretta adesso a Canzoni Senza Frontiere, ma la seconda ora la mandano in onda oggi pomeriggio dalle 17 alle 18, e siamo alla Federica Cocco che ci porta alla fine della prima

0: Vai, vai, vai, apri, vai, apri, vai. Vai, apri, vai. Din don, din don, din don, din don, din don, din don. Oggi è una campanella veloce. È venerdì, è l'ultimo giorno della settimana di lavoro, di scuola. Quindi din don, din don, din don, din don, din don. La campanella suona più veloce, dà più libero agio all'uscita da scuola, dal lavoro. E alla Federica Cocco che continua a cantarmi sotto, mentre noi ci predisponiamo non solo alla seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, ma a quello che è il capo d'ora di Radio Liscio con le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano, e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao, belle brava gente! Oggi, venerdì 9 ottobre 2026, ultimo giorno della settimana, ultimo giorno di lavoro per molti, ultimo giorno di scuola per tutti. 282esimo della settimana, ovviamente, ultimo giorno. 282esimo giorno dell'anno, 83 ne mancano alla fine dell'anno. È San Dionigi ed è la giornata mondiale della posta. Io ho appena ricevuto qui una lettera e ho ricevuto anche una raccomandata che ho mandato, quindi con ricevuta di ritorno, mi è arrivata la ricevuta di ritorno ed è come se non l'avessi mandata, perché la lettera che mi arriva è inerente a quello che avevo già spedito e mi richiedono la stessa roba, per cui oggi pomeriggio devo chiamare. Questa è la burocrazia, eh? Guardate che l'ho spedita, mi è arrivata la ricevuta di ritorno che l'avete ricevuta, per cui perché mi chiedete ancora la stessa roba? E questa è la burocrazia, ragazzi. Beh, dovete farvene una ragione, ragazze e ragazzi, dovete farvene una ragione. Non è colpa tua, non è colpa mia. È Luca Bergamini che ce la canta e che ce la dice. Non è colpa tua, è la burocrazia.

si sono innamorati della canzone mentre la cantavano e l'hanno fatto durare 5 minuti. Secondo me le canzoni che durano 5 minuti sono veramente troppo. Una volta le canzoni 2 minuti e 10, 2 minuti e 20, anche perché erano tutte ballabili e quindi c'erano dei ballabili. Un rock and roll di 2 minuti e 10, 2 minuti e 20 basta se ballato come si deve. Va bene, siamo al quarto vintage di oggi. Mina, nel 1964. Questa ragazza del 1940, che ha lanciato il suo ultimo album e il figlio Massimiliano Pani dice: mamma non molla. Evidentemente perché le piace anche cantare, immedesimarsi, infilarsi in quella che è stata la sua attività per tutta la vita. Nel 1964 viene messa all'indice da dei chiesaiuoli, come ipocriti, perché all'epoca scandalo, sta filando con Corrado Pani che è sposato e ci fa anche un figlio, Massimiliano. Oh, scandalo! E venne fatta fuori anche dalla Rai, perché appunto era una donna che si era infilata nel peccato. Ai tempi nostri ovviamente ci ridacchiamo sopra, ma 60 anni fa era. Bene, lei si rilancia con questa "È l'uomo per me", e nessuno osa più dire niente, perché se lei dice "è l'uomo per me" non rompete le palle, perché l'ho scelto e mi va bene così. Che già non era più Corrado Pani l'uomo per lei, perché già c'era, stava subentrando l'Augusto Martelli. Perché me la mandi che ancora non ho finito di chiacchierare? Adesso la rimandi quando te lo dico io. "È l'uomo per me", riparte questo rapporto meraviglioso con Mina, anche perché ritorna a fare le sue serate alla Bussola di Focetti in Versilia e la gente la adora. Mina, "È l'uomo per me", 1964.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Allora, in fila avete ascoltato Mariposa dell'orchestra di Franco Bagutti e poi questa canzone dei nonni dell'orchestra di Roberta Band. No, io intanto ho subito varie situazioni. È bello avere quattro figli di cui tre maschi. Mia moglie mi è venuta a dire, sta preparando il vestito per domani sera, ma non hai più camicie bianche. Mi hanno fregato tutte le camicie bianche perché loro sono senza camicie. Non lo so, non ci sono più camicie bianche, sono rimaste solo le azzurre. E sì che ne avevo, come si dice, un badalucco, ne avevo tantissime. Quindi cosa fanno? Le mangiano queste camicie bianche? E poi la notizia imperiosa è che adesso vi faccio i nati e i morti di oggi, 9 ottobre. Nel 1973, 9 di ottobre, nasce Caparezza, quindi cantautore italiano. Nel 1964, 9 di ottobre, nasce uno dei più importanti registi mondiali, messicano, Guglielmo del Toro. Nel 1940, durante un bombardamento a Liverpool, nasce John Lennon, che oggi quindi avrebbe compiuto 86 anni. Nel 1949 nasce Ottavia Piccolo, brava attrice di teatro italiana. Io la conobbi a Cannes nel 1968, giovanissima. Nel 1958 nasce Federica Sciarelli, la signora Chi l'ha visto, che adesso cede il suo posto ad un'altra giornalista che prenderà il suo posto. E nel 1802, mi è caro, adesso vi spiego perché, nasce Niccolò Tommaseo. Niccolò Tommaseo, a Milano c'è una piazza Tommaseo che era vicino a dove sono nato e dove vivevo io a Milano. Lì c'era un istituto scolastico, un collegio, quello delle Marcelline, dove andò mia mamma, e subito davanti, dall'altra parte della piazza delle Marcelline, c'era la chiesa di Santa Maria Segreta, che lì si sposarono mio papà e mia mamma, lì sono stato battezzato io, ed era la chiesa che era frequentata da Carlo Acutis, che è diventato santo recentemente, il giovane Carlo Acutis. Parliamo dei morti di oggi. Jacques Brel, uno dei più grandi cantautori belga, però lavorò soprattutto in Francia, e i francesi, che con i belgi hanno sempre avuto un po' il nasino storto, gliela fecero pesare questo fatto che lui era belga e che viveva in Francia. Jacques Brel morì il 9 ottobre del 1978. Enrico Che e Ernesto Che Guevara morì nel 1967, il giorno dopo che l'avevano catturato lo fucilarono. Nel 1967, stesso giorno 9 di ottobre, morì anche Joseph Pilates, il Pilates, quello che ha inventato sto Pilates, che va tanto di moda nel mondo, che tutte le signore fanno volentieri perché le mantiene in forma e le fa dimagrire. Poi nel 1974 morì Oskar Schindler, quel tedesco che ha fatto anche il famosissimo film con Liam Neeson, che fu quello che salvò più di 1000 ebrei, obbligando il governo allora o le istituzioni a mandarglieli per lavorare nelle sue fabbriche, e fu così che li salvò, perché venivano a lavorare nelle sue fabbriche ma non venivano mandati nei campi di concentramento. E poi nel 1988 è morto anche Felix Wankel, il 9 di ottobre. Wankel è quel signore che ha inventato il motore rotatorio. C'era un'automobile a fine anni 50, inizio anni 60, la NSU, che andava con questo motore rotatorio, che viene utilizzato ancora oggi da alcune macchine perché pare che sia geniale, consuma meno, ma non tutti
lo amano. Ci avevano provato anche la Citroen, la Mercedes, il motore rotatorio di Felix Wankel lo inventò lui, morto nel 1988. Siamo al secondo vinile di Casa Andenna di oggi. Allora, una canzone delle Shirelles che è al 151esimo posto delle 200 canzoni più belle di sempre. Mi amerai domani? Che in titolo originale a volte c'era anche mi amerai ancora domani? La domanda che si fa lei dopo che ovviamente ha avuto un rapporto con questo lui. Will you love me tomorrow? Allora, è una canzone che l'hanno rifatta in 2000. Pensate che dopo che l'hanno fatta loro, le Shirelles, era stata scritta da Carole King, una canzone romantica del 1960, l'hanno rifatta come cover. Vi dico un po' di nomi: Benny King, in italiano Ci vedremo domani, i Rocks, Cher, dei Four Seasons, Françoise Hardy, la stessa Carole King se l'è fatta lei a un certo modo, Brian Ferry, Neil Diamond, i Bee Gees, poi Amy Winehouse, wow, l'han fatta veramente in tantissimi. E per dirvi che è una canzone che piaceva molto e che tutti hanno cercato di mettere nel loro repertorio. 1961, Will You Love Me Tomorrow? Mi amerai domani? Le Shirelles.

Allora, era Will You Love Me Tomorrow, Mi Amerai Domani, delle Shirelles, Shirelles, Shirelles, non so quanto l'abbiamo ballata, all'epoca ancora non facevo la radio, siamo nel 1960-61, ma si facevano le feste in casa, e questo era uno di quegli slow, uno di quei lentoni da piastrella, e mi ricordo proprio che su uno di questi brani, ballando con la mia prima della classe, perché noi avevamo la Clara che era la prima, indiscutibilmente la prima della classe, è diventata scienziatona a Ginevra, professoressa universitaria, ed era anche carina, e quando ballavi con lei, lei ti piazzava praticamente le braccia così sulle spalle, con i gomiti piazzati così, diventava una gabbia invalicabile. Difatti era stata soprannominata da tutti i maschietti della classe la Vergine di Ferro, perché non si metteva, ti limitava in un modo che assolutamente non riuscivi a creare nessun tipo di contatto, diciamo così, più che accademico, ecco, visto che parliamo di una grande scienziata e professoressa universitaria, contatto accademico con la stessa. Ah, bei tempi. Allora, siamo a Maurizio Medeo che ci canta La Chiave. Lui voleva dirmi, mi stava dicendo, La Chiave, lo so che l'ha cambiata. Guarda che ci parliamo anche noi col Supremo, ieri mi ha mandato Errata Corrige, al posto di quel che doveva andare, di Maurizio Medeo sarà La Chiave. Maurizio Medeo che sarà domani sera alla Peschiera di Valdengo, sarà lui che farà in Radio Liscio Visione in diretta la serata alla Peschiera di Valdengo, e io gli ho risposto errata, corretta, ho messo La Chiave di Maurizio Medeo, ma mi rovini la presentazione.

Anche con l'acuto finale. Avete visto Maurizio Vedeo, per chi la sta guardando in televisione, prima della cura. Adesso pesa la metà. Irriconoscibile. Ha fatto una dieta pazzesca. Veramente è diventato un fighetto che si riguarda attorno con occhio tumido e pronto a conquistare. Maurizio Medeo in La Chiave. Domani sera al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80 ci sarà anche questo fanciullo del 1937. Quindi, no, 39, per cui 87 anni, Don Bachi, che arrivò con questa Non piangere stasera nel 1967, nono a Sanremo. Quell'anno vinse Non pensare a me di Claudio Villa e Vazzanicchi. Lui arrivò nono con questa Non piangere stasera. Ne parlerò sul palcoscenico con lui domani sera, che ha tutta la mia ammirazione, perché mi hanno detto che sta arrivando da solo in macchina da Roma a Luino. È a 87 anni, bisogna farlo, eh? Don Bachi, Non piangere stasera.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, questa canzone è stata disco della settimana di Radio Liscio. Il Tiburon, lo squalo di Frank David.

0: Tiburon era Frank David. Dunque, ho commesso un errore, succede, perché agli esseri umani. Prima, quando vi ho presentato Don Bachi, Non piangere stasera, vi ho parlato come se avesse partecipato alla festa di Sanremo. Sbagliato, cioè non con quella canzone. Nel 1967 partecipò con L'immensità, con Johnny Dorelli. Ma Non piangere stasera era il lato B dell'immensità. Con L'immensità, con Johnny Dorelli, arrivò nono al Festival di Sanremo. Con Non piangere stasera non c'entrava niente con il Festival di Sanremo. Oh, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film di oggi, 9 di ottobre? Hellboy! Ah, un film di Guglielmo del Toro del 2004. Un demone infante giunto nella nostra realtà grazie a un rituale nazista all'epoca della Seconda Guerra Mondiale viene adottato dal governo statunitense e una volta adulto lavora come agente in un centro per la difesa del paranormale, una sorta di Area 51. Insieme all'anfibio Abe Sapiens e a Liz Sherman, dotata di capacità pirocinetiche. Ai giorni nostri, il ritorno in scena della cricca nazista che lo aveva evocato getterà nuova luce sulla natura di Hellboy, che si troverà di fronte a un bivio: distruggere o salvare la Terra. Insomma, è un mostro che si sente più a suo agio con le creature che deve sconfiggere che con gli umani che deve difendere. Il 9 di ottobre 1944, è per questo che il film è abbinato al 9 di ottobre, è il giorno dell'evocazione di Hellboy. Del Toro scelse quel giorno perché il 9 di ottobre è il suo compleanno e a dimostrazione di quanto sentisse vicino il personaggio. E infatti ve l'ho detto, nei compleanni, Guglielmo del Toro 1964, oggi 9 di ottobre il suo compleanno, compie 62 anni ed è per questo che aveva scelto questo giorno, il 9 di ottobre, per il suo film Hellboy, che poi c'è stato anche un seguito recente di pochi anni fa. Allora, siamo al momento della piccola rondine, ce la facciamo? Mandiamo la piccola rondine, poi ce la facciamo a mandare l'ultimo? Sì, il cinghia dice sì. Allora, piccola rondine del Matteo Bensi, vai!
1: Bello cercarti

0: piccola rondine per voi, Matteo.
1: Grazie ragazzi, a tutti voi. Grazie, grazie.
2: Era piccola rondine di Matteo Bensi. Cosa mi hai detto che non ho capito? Mi hai detto una cosa in cuffia? No, mi era sembrato che il cinghia mi dicesse una cosa in cuffia. Siamo all'ultima canzone di oggi, quella che conclude Canzoni Senza Frontiere, quella che conclude la settimana di Canzoni Senza Frontiere, ed è un brano che era cantato dal mio amico Pachi, che non c'è più, se n'è andato anche lui quest'anno, quanti, troppi quest'anno, sulla musica scritta da Renato Pareti. Andrea Rovecchio e Roberto Vecchioni scrissero il testo di questa canzone che partecipò al disco per l'estate 1971, si classificò tra i finalisti, mentre arrivò addirittura seconda al Festival Bar dello stesso anno. Allora, in un primo momento doveva intitolarsi Senza Felicità, che poi fu variato in Donna Felicità. Donna Felicità 1971, sesto ed ultimo vintage di oggi, I Nuovi Angeli.

grande Donna Felicità 1971, sesto vintage di oggi, I Nuovi Angeli, e con questa Super Mario

In questo momento è il cartone animato, il gioco prediletto dal mio nipotino Edo su una console, che non mi ricordo che console è comunque una di quelle console in cui è veramente 4 anni e mezzo, riesce con quelle ditine a fare delle robe che io non ci riesco, e comunque mi piace che vinca lui, perché aumenta il suo ego e la sua autostima. Super Mario di Mimmo.

0: Ebbene sì, aprimi che siamo in chiusura. Allora, venerdì, buon weekend a tutte e a tutti. Buon weekend, cinghia. Adesso ti mando i vinili della settimana prossima, perché poi devo partire, non riesco a mandarteli, sono fino a domenica e tu ti incavoli perché non puoi cercarli e prepararli. Quindi appena spengo ti mando i vinili e auguro a tutte e a tutti un buon weekend con le tre S: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andenna, grazie per l'ascolto, ci sentiamo e ci vediamo lunedì. Sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi Pillay, una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
5: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
4: Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio. Ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con tre gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
6: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto a Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonny più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20:45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus-Sardi a meno 1 dalla vetta, duello tra figli d'arte Daniel Maldini-Francisco Consensao, ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B, si gioca Avellino-Sampdoria.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: Però grazie, grazie ai vostri applausi, grazie. E allora continuiamo con un altro brano, l'ho scritto qualche anno fa per Paola D'Amì, mi ha dato grande successo, questo è Balla Romeo.
1: Vai!

0: canzoni, grandi successi, le nostre canzoni storiche. E adesso passiamo da una canzone storica a una canzone che ho scritto da poco e che uscirà tra poco. È un'anteprima, lei è Mi Piaci, vai!
1: Sei!

0: nostri nuovi brani, le belle canzoni che dovete imparare, cantare tutti insieme a noi, assolutamente.
1: Ah, sì?
0: Però adesso torniamo a un grande classico, una versione nostra del El Condor
1: Passa.
0: Piccolo problemino tecnico.
1: Intanto tenetevi caldi, mi raccomando. Sperando che abbiate passato un 25 aprile sereno, tranquillo, rilassato.
0: È stato un piccolo problema tecnico, ma l'abbiamo già risolto. Così, ecco. Vai. Si va.
1: I grandi classici della musica.

Signori, grazie, i vostri applausi, e saluto anche tutto il fans club di Romeo e Coperfisa, la fascia che viene anche da lontano, amici da Alessandria, da Asti, da Torino, tutti gli amici accorsi, perché noi facciamo poche date, anche da Catanzaro sono gli arrivati, vai tranquillo, anche da Catanzaro, ti ricordi? Allora, abbiamo fatto un po' di scumbiamento, però un po' di liscio lo facciamo, cosa dici? Se no, tutta la sera... Salutiamo ancora, ringraziamo lo staff di Prima Antenna, lo staff di Radio Liscio, facciamo un applauso! Ragazzi, anche meno, perché il signore là già che si tappa le orecchie, anche meno entusiasmo, però ci piace, ci piace. Tacchiamo?

0: signori! E bel Balzerino, dammi un sol settima.
1: Pronti, pronti, valzer in arrivo.
0: Qual è il più famoso dei valzer?
1: Qual è?
0: Hai studiato?
1: No, non l'ho studiato.
0: Licenziato.
1: Basta, sapevo io, basta. Me ne vado. Signori, il carnevale di Venezia. Riassunto.

0: signori, grazie Peschiera, grazie. E allora, visto che io tanto mi asciugo le lacrime,
1: hai caldo?
0: Fa caldo suonare dal vivo, signori, eh? Se fate l'applauso prendiamo un po' d'aria. Grazie per l'applauso spontaneo, bravi, bravi. Avete un futuro. Tutto Pepe, vai.

tempo. 1, 2, 3, 4, su tutti insieme. Batti il quadro. Fermi. Su.

grazie di cuore, troppo gentile, grazie veramente di cuore. Un bel fazzoletto, eh? Sto bollendo dal caldo, ma perché ci va la passione, ci va il pathos, il sentimento, magari non è molto televisivo, ma è con tanta passione.

0: proprio belli.
1: Sì. Aspetta, perché abbiamo qualcuno che ci dà i suggerimenti. Scusate un attimo, che 5 più. Dimmi, caro. Aspetta, allora c'è un omino con la maglietta a coperfisa che gira, il nostro fonico che saluto, il nostro Matteo. Matteo, dove sei?
0: Eccolo.
1: Parla col signore che ti voleva dire una cosina carina, dolce dolce. Allora, ci hanno richiesto la bikini, signori, ve la dedichiamo di cuore alla più classica della bikini, che è Blue Spanish Eyes.

la richiesta. Dedicata agli amici di Crignolino.

0: Grandi successi, grandi successi. E adesso, signori, aumentiamo un pochino il ritmo per poi tornare a ballo liscio, perché il ballo liscio ci vuole. A Radio Liscio, a Prima Antenna e alla Peschiera bisogna suonare il liscio. Siete d'accordo? Bravi.
1: Hai visto che bell'urlo?
0: Però una bella canzone moderna che adesso funziona alla grande, il nostro amico collega Graziano Cianni, la Rapsodia. Vai!
1: Andiamo, andiamo!
0: Si va!
1: Ci siamo! Belli carichi!

0: continua. Belli carichi, così. Grazie per il bacio Perugina.
1: Grazie Peschiera. Grazie a tutti voi. Guarda che pista piena, che pubblico meraviglioso che abbiamo qui questa sera. E pensate che
0: andiamo.
1: Pensavo...

0: son dirà a voi. Grazie. Grazie.
1: E adesso io lei non lo vuole cantare, la facciamo a lei? La prima sera che la presentiamo la nostra versione, una bella canzone di Anna Oxa, signori, per la voce della nostra Laura, emozionatissima. A lei, vai!
0: Facciamo così, la mia versione.

0: successi della musica italiana. Dedicatissima a tutte le fanciulle presenti in sala, a lei, a voi, grazie.
1: La nostra grazie. Laura, la nostra Lauretta, eh?

0: signori, per voi Laura Ragnoni.
1: Col cuore a voi.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord con ampi spazi di sereno, alternate a qualche addensamento, residua variabilità anche al centro sulle regioni adriatiche con qualche piovasco nelle prime ore del giorno sulla costa abruzzese, più soleggiato invece sulle tirreniche. Inizia invece l'instabilità al sud sulle regioni peninsulari, su Sicilia, piogge e rovesci con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio con parziali schiarite, in Sardegna poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in calo al sud e sulle Adriatiche. Tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Venerdì 9 ottobre 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa e finalmente entriamo nel weekend, e vai! Ancora qualche ora di sbatti, qualche oretta di lavoro e poi finalmente possiamo tuffarci nel nostro meritato riposo. Chi avrà la possibilità di riposare, perché c'è pure un botto di gente che lavora nel weekend. Vedi per esempio tutte le feste dove vi porto, ecco, lì ci sono un sacco di persone che si adoperano per renderlo speciale agli altri il weekend, quindi bravo, un abbraccione a tutti. Comunque sia, è venerdì, siamo alla fine della settimana e la cosa va celebrata con una marea di eventi giusto appunto che stanno per esplodere in questo fine settimana che sta arrivando, e poi tanta tanta musica, quella di Radio Liscio, quella che si scatena nella pista da ballo, anche nella nostra preferita, la Peschiera di Valdengo. Max, buongiorno anche a te, caro, un saluto dalla regia a tutti quanti voi e direi che siamo pronti a cominciare. Io partirei con un po' di musica per scaldarlo questo venerdì, che dici? Vai!

Ben ritrovati amici sulle frequenze di Radio Liscio, la radio più ballerina che c'è. Comincia ufficialmente Energia Contagiosa, le nostre due consuete orette da trascorrere insieme fra tanta musica e tantissimi eventi. Oggi venerdì veramente un casino di posti da visitare insieme, da vedere, perché andremo a rivedere tutti gli eventi che questa settimana abbiamo raccontato e ne faremo un lungo riassunto meraviglioso, ma aggiungeremo un po' di carne al fuoco, come si suol dire, perché vi porto anche alla sagra della zucca e dell'uva Baccarona in provincia di Ravenna, Riolo Terme. Mentre invece a Bologna, non ci siamo ancora stati, ci andremo, c'è più gusto, letteralmente c'è più gusto, una manifestazione appunto dedicata al gusto che vi racconterò. Poi ce ne andremo alla festa del nuovo raccolto in quel di Arro in Piemonte, provincia di Biella, e poi per concludere la 46esima festa delle giuggiole, quindi chiudiamo in un brodo di giuggiole in quel di Arqua Petrarca, provincia di Padova. Molto bene, queste le feste e gli eventi che ci accompagneranno insieme poi a tutti gli altri in queste due orette. Oggi giornata mondiale della posta, nostalgico come sono, perché io nelle poste ci sono cresciuto, mia mamma lavorava in posta, io ci passavo tante giornate lì dentro con i suoi colleghi, erano altre poste, profumavano di carta, di inchiostro, ho questo ricordo molto bello. E poi giornata mondiale dell'uovo, che comunque ci sta un uovo ogni tanto, va bene anche ricordarsi di loro, che ce ne frega. Non so se mangeranno un ovetto sodo, magari quelli che si potranno permettere sta location esclusiva, l'attico più lussuoso del mondo, sapete dove si trova? È una roba pazzesca, c'è una vista incredibile, è a Manhattan, New York, praticamente sto attico che sta a circa 472 metri, 1600 metri quadri, sto guardando la foto, c'ha una vista su tutto il Central Park che fa veramente spavento. Dentro c'è di tutto, palestre, saune. Che bel sogno, cari. Se volete viaggiare, costa soltanto 250 milioni di dollari. L'ho rimesso in vendita. Potrebbe essere un affare se ci avete lì sti due spicci. Se invece siete un po' più in ristrettezza, dove vi porto io tra un po', vi fanno mangiare bene senza pelarvi. State qua, va.

Welcome back carissimi. Allora, intanto qualche messaggio è arrivato al 331-335-6565. Ci scrivono da Noceto, niente meno. Buongiorno Radio Liscio, sto preparando la valigia perché domani partiamo per il weekend con mia moglie. Non abbiamo ancora nemmeno deciso dove andare. Bravi, questo è lo spirito, ci piace, vedi? Io però vi do qualche spunto adesso e magari trovate la meta giusta. E poi c'è Anna che ci scrive da Guardia San Framondi. Davvero non so dove sia. Ciao Alessio, buongiorno, sono Anna, sono andata al mercato e ho incontrato una vecchia amica che non vedevo da anni. Alla fine abbiamo parlato più che fatto la spesa. Ora torno a casa e vi sto ascoltando. Un abbraccio, ma un abbraccio anche a te cara Anna. Ciao a te e alla tua amica, fa sempre piacere quando incontri qualcuno che è un po' che te lo sei perso e via. Boh, allora vediamo un po' le nostre feste, vediamo dove ce ne andiamo. Cominciamo da questo luogo che si chiama Borgo Rivola ed è una frazione di Riolo Terme, provincia di Ravenna, quindi siamo evidentemente in Emilia Romagna, dove c'è la sagra della zucca e dell'uva baccarona che vi aspetta questo fine settimana. Quindi a proposito di spunti, no, riprendiamo proprio da qua. La zucca ovviamente è protagonista anche di tante feste in generale, visto il periodo, questa è molto apprezzata. Gli stand che troverete valorizzano gli ingredienti con appunto la zucca in dolci, ma anche ricette salate e altri prodotti tipici del territorio. Una bella festa romagnola, di quelle che ci piacciono tanto a noi. Tra le varie cose, tris di tortelli di zucca, castagne e patate, molto buono, molto buono. E c'è concerti animati, ci sono il centro, la visita guidata alla grotta del Re Tiberio e poi il centro visite sul carsismo e la speleologia del parco della Vena del Gesso. Quindi insomma un sacco di cose ci sono da fare e poi ovviamente tanti profumi arrivano dalle cucine, no, dove vi preparano tutta questa meraviglia di piatti. Quindi segnatevi questa festa, se siete da quelle parti sicuramente vale la pena andare a mangiare alla sagra della zucca e dell'uva baccarona per sabato e domenica, quindi tutto il weekend. Ma non ho finito qua, perché già che siamo in Emilia Romagna vale la pena di andare a Bologna. C'è più gusto, letteralmente c'è più gusto, sì è proprio un evento che si chiama così, è un evento a cui in città tengono molto, è un festival e torna appunto, la chiamano la festa del cibo, no, letteralmente. Quindi è un po' legata alla libertà, l'ego di produrre, di creare, di innovare, di assaporare eccetera. E per tutto il weekend ci si racconta il cibo, ecco, e quindi ci si interroga anche su come costruire modelli produttivi e culturali più giusti e sostenibili, senza però ovviamente dimenticare che siamo in un posto dove il piacere della tavola è protagonista. Il tutto si svolge nel Palazzo Renzo, nel cuore pulsante dell'enogastronomia contemporanea mondiale. Passeranno una raffica di chef stellati, giornalisti, produttori, intellettuali, ovviamente tanti curiosi, per fare ovviamente due giorni di incontro, di talk eccetera, ma anche in un'agorà di cibo costellata per tutti i gusti, no? Quindi c'è veramente la qualunque, questo meraviglioso teatro del gusto, dove è appunto c'è più gusto in quel di Bologna. Hai capito che belle in tre? Così due eventi tanto per scaldarci il palato, no? Preparare le papille gustative alla meraviglia che sta esplodendo in questo fine settimana. Molto bene cari, dai, un po' di musica e poi vi aspetto qua che il viaggio continua, molto lungo, viaggio molto lungo oggi.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci on air, carissimi. Una buona notizia che riguarda il mare. Allora, una buona notizia da una parte, dall'altra invece uno sfacelo, perché qua bisogna prendere sempre tutto con le pinze. Allora, da cosa partiamo? Dal nostro mar Mediterraneo. Dai, cominciamo dalle note dolenti, perché comunque quest'anno è stato un anno tremendo per il mar Mediterraneo. Temperature altissime, fino a 6 gradi sopra la norma a giugno. Pensate che una boa al largo di Maiorca i primi di agosto ha misurato 33 gradi in acqua, cioè una roba fuori dal comune, no? Con una temperatura media di 27 gradi. E questo ovviamente è un enorme problema per l'ecosistema, perché si sta tropicalizzando, arrivano sempre più animali che non appartengono a questo ecosistema, però questo innalzamento delle temperature sta creando anche questo, ovviamente crea un sacco di problemi alla fauna ittica locale. Sono temperature queste che sono assolutamente al di fuori della grazia del Signore, ecco, questo porta degli enormi problemi, almeno qua. Dall'altra parte invece, dove c'è la grande barriera corallina, quindi qua ci trasferiamo in Australia e veniamo alle buone notizie, dopo il drastico deterioramento della barriera degli ultimi anni ci sono i primi segni di rigenerazione. Allora, io in questa barriera corallina, sapete che io ho la passione della subacquea, sono un piccolo sub, ci sono stato, sono andato in Australia a fare il mio viaggio di nozze e mi sono goduto un'immersione in questa bella barriera che praticamente va dal nord, da Cape York, Cooktown, fino al centro, Cooktown, Proserpine, insomma gira tutta la zona del nord-ovest. Bisogna andarci apposta lì a fare i bagni, tanto che prendiamo un aereo proprio per andare in quel punto lì, pensa un po'. E va bene, comunque sono già passati ormai più di 15 anni da quel momento e si vedevano i segni del deterioramento, me lo ricordo chiaramente, no? Anche se era ancora molto bella, poi negli anni la cosa è andata peggiorando. Adesso invece, per fortuna, i dati ci fanno sapere che questa barriera, che si estende per oltre 2300 km, guardate che sono tanti, e soprattutto le barriere coralline sono i polmoni del mare. Comunque, dalle ultime rilevazioni dell'Australian Institute of Marine, la copertura corallina sta progressivamente aumentando, perché sono tipo 3000 singoli le barriere tutte messe insieme. Questo è un patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO, quindi insomma almeno da queste zone, dal mare, arrivano notizie incoraggianti. Certo è, ragazzi, che il nostro mar Mediterraneo quest'anno è stata una roba incredibile, veramente caldissimo, e ci puoi far ben poco contro questa cosa qua. In qualche maniera bisognerà imparare ad adattarsi, ma anche capire quali saranno le conseguenze su tutto questo, perché poi è una questione di conseguenze soprattutto. Caro mare, quanto mi manchi già. Oh mamma, chissà quanto manca il prossimo bagno. A tra poco, cari, che il viaggio riprende e ce ne andiamo in due tappe, in Piemonte, in Veneto, itineranti.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

331-335-6565, usatelo per i vostri messaggi, questo numero che mi fa tanto piacere, alle volte anche ridere. C'è Alessandra che ci scrive da Civitate Camuno, provincia di Brescia. Sono dal dentista, sto aspettando il mio turno. Ho le cuffiette e vi ascolto dal telefono. Mi tenete compagnia, ma preferirei essere da un'altra parte. Un saluto a Radio Liscia. Ciao Alessandra, un abbraccio anche a te. Poverina, dai, spero di farti ridere un po'. Buongiorno Ale, sono Paolo da Venzone, Udine. Oggi finalmente finisco presto al lavoro e nel pomeriggio porto mia moglie a fare un giro. Non abbiamo ancora deciso dove, ma basta uscire un po'. Un abbraccio e buon venerdì. Vedi, oggi è la giornata degli indecisi che partono e non sanno dove andare. Ma ve le do io le idee, gli spunti. Siete nel posto giusto, cari. E adesso ve ne do altri due. Allora, tu da dov'è che mi scrivevi? Fammi un po' vedere qua che mi sono perso. Provincia di Udine, dai. Allora parto da questo, che non è proprio Udine, però è vicino più o meno, Arqua Petrarca. Siamo in provincia di Padova e partiamo dalla 46esima festa delle giuggiole. Oh, sai quando si dice stare in un brodo di giuggiole? Qua ne hanno fatto proprio un'arte. Questo frutto antico e prezioso, conosciuta come la piccola oliva di Cina. La giuggiola qua viene declinata in liquori, confetture, dolci e piatti tradizionali che ne esaltano il gusto dolce e avvolgente. Le avete mai assaggiate le giuggiole? Magari sì e non ti ricordi neanche di averlo fatto, ecco. Le vie del borgo, che tra l'altro è un borgo medievale, molto carino, si animano di bancarelle, degustazioni e spettacoli in un'atmosfera unica che unisce cultura, gastronomia e paesaggio. Poi è l'occasione intanto per scoprire questo frutto raro, molto particolare, no? E poi c'è un bel programma per la giornata, naturalmente hanno pensato a tante cose per voi, gli stand aprono al mattino, poi atmosfere medievali per le vie del borgo con i figuranti in costume fino alle 13, poi c'è l'esposizione degli uccelli rapaci di Vanessa sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta in piazza Petrarca, poi l'esibizione della ginnastica artistica del paese, l'esibizione della cavalleresca contrada di Monticelli che si concluderà alle 18 e poi tamburi e sbandieratori e poi proloco ed espositori per finire in bellezza. Potete assaggiare panini medievali, proloco fritta, panini medievali con soppressa o porchetta e tanto buon vino dei Colli Euganei in questa meravigliosa Arqua Petrarca. Io ci sono passato ad Arqua Petrarca, è molto molto bella, medievale, è un paese un po' incastonato, no, nel tempo. Un bellissimo posto. Quindi per il weekend questa è la festa che vi aspetta. Quindi se siete da quelle parti mettetela a calendario. Se invece da tutt'altra parte siete in Piemonte, esattamente in provincia di Biella, c'è questa Arro, no? In una frazione di questa Arro si svolge la festa del nuovo raccolto, che rende omaggio al riso, che ovviamente è prodotto principe delle campagne della zona. Tavolate all'aperto, stand gastronomici, piatti tipici come risotto con ingredienti di stagione e ancora panissa, dolci caserecci, tutti preparati con il riso appena raccolto. Accanto al cibo, mostre agricole, esposizione di macchinari d'epoca, mercatini, attività per i più grandi e i più piccini. Insomma, si rievoca l'atmosfera delle fiere contadine, no? Che poi è un po' quello che andiamo a cercare. Si può fare anche una visita a piedi in risaia, ci sono diverse partenze la mattina, il pomeriggio, mettere proprio i piedi in acqua, e poi c'è anche la stessa experience però con il visore 3D, quindi sì, potrete fare i risicoltori per un giorno indossando il visore e tante altre cose. Insomma, cari, se vi va, anche queste due feste si uniscono alla nostra rassegna e tra pochissimo ci vedremo tutto il mondo che sta per scatenarsi in questo weekend che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro. A tra poco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

nostro Maurizio Medeo, quindi se siete dalle parti di Biella non potete non fare un salto e scatenarvi sulla nostra pista da ballo preferita, e potete farlo anche naturalmente comodamente da casa vostra accendendo la TV su Prima Antenna se siete in Piemonte, godervi tutto quanto lo spettacolo al canale 14 del digitale terrestre con il nostro Radio Liscio live, anche in radio naturalmente, e poi lo potete rigustare stare insieme a tutte le altre puntate su YouTube. State connessi anche sui nostri social network, qua le sorprese arrivano sempre una dietro l'altra. E adesso le news, vi aspetto.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci on air, carissimi, seconda ora di energia contagiosa in questa puntatona del venerdì. Un saluto a Mirella che ha scritto da Montalto d'Ora. Ciao Radio Liscio, preparo la torta per domenica. Speriamo stavolta non mi si abbassi come l'ultima. Radio accesa, grembiule indosso e dita incrociate. Buona giornata Alessio, ma buona giornata a te. Mi hai messo un super buon umore, mi verrebbe voglia di venire ad assaggiarla quella torta. Ci scrive anche Giovanni da Pescantina, sì, provincia di Verona, tornata dal mercato con più cose di quelle che dovevo comprare come sempre, vi sto ascoltando da casa prima di pranzo, buon venerdì a tutti. Ciao caro Giovanni, un abbraccio anche a te naturalmente, vedete, ognuno fa le sue robe, c'è tanta gente che ci ascolta oggi che è a casa, già iniziato il weekend, vedi, sono molto contento. Adesso ci pensa Baba Vanga a distruggerci l'umore. Siete presente quella Baba Vanga, ogni tanto ne parliamo, era una specie di sensitiva con tutte ste profezie, morta nel 1996, no? Però ha lasciato profezie un po' per tutto, no? Ed è arrivata quella del 2027. Le interpretazioni più suggestive dalla sua appunto della sua visione, diciamo così, parlano di persone dotate di forza superiore, intelligenza fuori dal comune e maggiore resistenza alle malattie che si presenteranno, si paliseranno, no? L'ipotesi più estrema dice un'umanità divisa in due, da una parte le persone normali, dall'altra individui con caratteristiche biologiche completamente nuove, capite? Secondo Baba Vanga probabilmente o facciamo uno step evolutivo, tipo diventiamo dei supereroi, o magari arrivano gli alieni finalmente e li conosciamo, ci presentiamo e vediamo che cosa succede. Non lo so, non lo so, però sta di fatto che sti profeti c'han sempre delle botte di sfiga, ne precassero mai una di quelle serie vere che poi ci capitano. E vabbè, aspettiamo gli alieni nel 2027, aspettiamoli, tanto non si paga il bollo, possono venire tranquilli anche sulla Terra, anche in Italia, che gliene frega. Va bene cari, pronti? Mettetevi comodi, preparatevi perché adesso comincia il momento più atteso della puntata del venerdì, la rassegna di tutti gli eventi che stanno per cominciare. Vi aspetto qua, a tra pochissimo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Signore e signori, in carrozza il treno di Energia Contagiosa è in partenza a destinazione Weekend. Benvenuti a tutti a bordo, carissimi. Ci facciamo un giga viaggio adesso tra un sacco di feste tra Nord e Centro Italia, eventi meravigliosi che stanno per esplodere proprio in queste ore. E allora, sono tutti quelli che abbiamo raccontato in settimana, andiamo a ripercorrere tutte le tappe che ci hanno accompagnato in tutta questa settimana di ottobre. Allora, a partire dal primo evento di cui parlammo lunedì proprio in apertura, la festa del salame che si tiene a Cremona nel centro storico, comincia oggi, ovviamente salame protagonista della zona e anche dei dintorni, perché questa è una zona assolutamente votata, un programma ricchissimo fatto di show cooking, degustazioni, un sacco di amici, anche influencer, noti, chef che verranno da queste parti, c'è anche il festival della mostarda in contemporanea. Insomma, ci sono un sacco di cose belle e Cremona si mette l'abito buono e vi aspetta tutti quanti per gustare il suo prodotto tipico in questa atmosfera molto bella di festa. Da Cremona ci spostiamo, ce ne andiamo in provincia di Roma. Due feste molto belle. La prima a Bellegra, la sagra delle tacchie ai funghi porcini. Hai capito? Questa è una pasta particolare, no? Vengono tagliate a forma di rettangoli irregolari, tutte pasta fatta a mano naturalmente, cucinate con i funghi porcini, una meraviglia. Qua davanti la foto, una festa gustosissima, e c'è anche un bel corteo storico, la Gens Vitellia, per trasformarvi e trasportarvi in coinvolgenti atmosfere antiche nei vicoli medievali tra costumi dame e cavalieri. Sempre nel Lazio, sagra delle sagne e farre, siamo a Licenza, sempre in provincia di Roma. Questo è un omaggio proprio contadino, questa pasta, no? queste farre, è pasta fatta in casa con farina di farro, un cereale antico, no? Utilizzato sin dall'epoca romana, ed è proprio questo il valore, no? In più per riportarci all'antica tradizione contadina. Andiamo avanti, Mirandola, altra festa bellissima, questa volta siamo in provincia di Modena, il Palio del Pettine, e qua si sfidano, no? All'interno della sagra le frazioni, ognuna prepara i propri maccheroni lavorati a mano utilizzando la sfoglia e tutto l'impasto tipico, poi il caratteristico pettine, e bisogna metterci il condimento migliore, quindi poi voi siete invitati anche ad assaggiare. E quindi, se volete partecipare a questa festa bellissima, il Palio del Pettine, la destinazione è Mirando, la provincia di Modena. Venendo invece al Piemonte, e anche qua ci si diverte, in quel di Lesegno c'è la sagra del Crin. Lesegno è in provincia di Cuneo, siamo giunti alla sua quarta edizione. Il Crin è un prodotto tipico, no? In realtà è la baluva, questo insaccato ricavato dal maiale, che è l'unione di cotechine, guanciale, un mix di spezie, e durante la festa della trebbiatura del grano diventa gran protagonista. Ovvio, qui c'è un sacco di roba, una festa bellissima, preparano un po' di tutto, prelibatezze, pulled pork, un'offerta culinaria pazzesca, e poi un sacco di cose in giro per la città. Quindi se passate la città, il paese, se passate da Lesegno, vi aspettano con tutta la loro festa, così come vi aspettano in Valle d'Aosta, due eventi bellissimi, Marché au Fort, 22esima edizione, in quel del Forte di Barth troverete centinaia di espositori che vi faranno assaggiare la qualunque in questo contesto meraviglioso di questo super forte imponente. Sempre in Val d'Aosta, Dantei Sant'André, c'è la 24esima Mele Vallée, festa d'autunno dedicata alle mele e ai sapori tipici di questo periodo, tra pasticceria, torte casalinghe, succhi e sidro. Hai capito, anche la Val d'Aosta? Bene cari, questa era proprio la punta dell'iceberg, tante altre idee per voi arrivano tra pochissimo, un po' di musica prima.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci di nuovo in pista, carissimi. Il nostro viaggio continua, un evento via l'altro. Devo andare velocissimo perché il weekend bussa e noi dobbiamo rispondere presente. E rispondono presente in provincia di Pisa, da Balconevisi, una frazione di San Miniato, dove c'è il 45esimo Palio del Papero. Un evento super divertente, si preparano tutto l'anno per far correre queste papere, non le possono toccare, le possono solo incitare, quindi capite che vanno a tifo queste papere. E poi naturalmente tutta la festa popolare che attorno si scatena questa domenica, evento bellissimo, sempre in zona, sempre nella medesima provincia, cambia soltanto il paese che è Palaia. C'è la 40esima mostra mercato del tartufo di Forcoli, una manifestazione ovviamente dedicata al territorio nel borgo di Forcoli, che è nel comune di Palaia. Mercatini, eccellenze del territorio e tanto tanto tartufo. D'altronde la stagione è arrivata. Anche in Liguria riaprono la stagione per questo weekend e lo fanno a Laigueglia, 15esimo salto dell'acciuga, un evento molto bello che porta all'attenzione naturalmente l'acciuga, che era molto importante anche nel passato all'interno degli scambi commerciali con il Piemonte, insieme a tutta una serie di prodotti meravigliosi, olio d'oliva, vino pigato, insomma andate lì e vi fate questo bel fritto di acciughe come sanno fare loro tutto il weekend sul lungomare. Vi aspettano a Laigueglia, così come vi aspettano a Gattorna, anch'essa in Liguria, cambia la provincia, siamo in provincia di Genova. Gattorna è una frazione di Moconesi e c'è la 40esima festa del fungo e sagra della ballotta. Il fungo viene servito insieme ai tipici piatti di pasta della zona e cosa sono le ballotte? Le castagne bollite, anche questa è una tipicità naturalmente del periodo. Qua siamo nell'entroterra ligure, una bellissima zona, si sta molto bene e vi consiglio di farci un salto, come vi consiglio, o meglio vi ho consigliato di fare un salto in settimana in quel di Pietralunga, qua in Umbria, provincia di Perugia, dove c'è la 39esima mostra mercato del tartufo bianco e della patata. Anche questo un evento molto importante, qua veramente arriva gente da tutte le parti, un programma super dinamico con la Truffle Chef Challenge, una sfida nei quali i cuochi non professionisti si cimentano in piatti innovativi, ma arrivano anche tanti esperti naturalmente per show cooking e quant'altro. Il punto è mettere al centro di tutto questo, questo meraviglioso tartufo bianco e anche la patata del territorio, ce li trovate in tutti, dai primi ai dessert, una roba pazzesca. E poi scendiamo ancora giù nel Lazio, perché a Colò, in provincia di Roma, c'è la sagra dell'uva Italia e la sagra delle pincinelle. La sagra dell'uva, vabbè, è l'uva, quindi viene celebrata, ma le pincinelle sono una cosa particolare perché sono un tipo di pasta che viene realizzata con gli avanzi del pane, quindi è una roba tutta loro e particolare. Poi bande musicali, maggiores, bandieratori, caccia al tesoro per grandi e piccini, insomma una super festa che comincia oggi e va avanti fino a domenica. 64esima sagra dell'uva Italia e delle pincinelle. E resto nel Lazio e vado ancora a parlare di tartufo, perché anche a Canterano, anch'essa in provincia di Roma, c'è la sagra del tartufo, 13esima edizione. Anche in questo caso il tartufo esalta bruschette, uova, formaggi, carni, no? Ce n'è un po' per tutti i gusti. Da perderci la testa! E per concludere, prima di fare una pausa, tirare un po' il fiato, 18esimo Festival Internazionale Mortadella Please, che ci porta a Zola Predosa. Qua siamo in provincia di Bologna, dove la mortadella è super protagonista, un evento meraviglioso, ovviamente con tante specialità del territorio, no? Vi aspettano con spettacoli, occasioni di approfondimento dedicati alla scoperta della mortadella, ma non solo, di tutte le eccellenze del territorio zolese. Molto bene, cari, c'è da sedersi a tavola e non alzarsi più sto weekend. E non ho ancora finito, state lì che tra poco torno con l'ultimo carico della briscola.

E allora carissimi, siamo proprio arrivati agli sgoccioli di questa puntata, ma ho ancora gli ultimi eventi da raccontarvi che prendono vita proprio in queste ore. Allora il nostro viaggio riprende dal Piemonte Andezeno, provincia di Torino, dove ci aspettano con la sagra del cardo, della bagna cauda e della cipolla piattellina, un evento che praticamente si racconta da solo, come potete ben intuire, tutte tipicità piemontesi che vengono poi messe in scena, anche le cipolle vengono trasformate in zuppe, un evento super gustoso apparecchiato apposta per voi. E sempre in Piemonte, Coggio, la provincia di Biella, per paletta e dintorni. La paletta è questo prosciutto di spalla tipico, no? Della tradizione locale, e qua vengono serviti in tutta una serie di modalità con l'antipasto tipico coggiolese, la tartar di manzo, insomma, esibizioni artistiche, mostre fotografiche, si mangia, si beve, che è uno spettacolo. Eccola. Poi ce ne andiamo anche nelle Marche, già perché c'erano due eventi molto belli. Il primo, il Cappelletto Fest, in quel di Tolentino, che sta in provincia di Macerata. Il cappelletto da queste parti è una prelibatezza, e quindi tanti stand per assaggiare questa pasta ripiena e tanti sapori del territorio. Anche questo un evento che comincia oggi e va avanti per tutto il fine settimana. Se siete da quelle parti, Cappelletto Fest. Se invece siete dalle parti di Pergola, che sta in provincia di Pesaro Urbino, anche lì si parla di tartufo, 29esima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola, patrimonio gastronomico qui da grattare su tagliolini, uova, carpacci, formaggi, ma che ve lo dico, fa che meraviglia. E poi cari, le ultime feste, quelle che vi ho raccontato in giornata, quindi vado veloce, a partire dalla sagra della zucca e dell'uva baccarona. Questa si tiene a Borgo Rivola, una frazione di Riolo Terme in provincia di Ravenna. Ovviamente due tipicità stagionali del territorio da apprezzarsi in tante belle ricette, poi tutta la convivialità dell'atmosfera romagnola. Mentre invece andate a Bologna, perché c'è più gusto, nel senso che letteralmente c'è proprio più gusto. Questo evento si chiama così, si assaggia un po' di tutto, dai tortellini, mortadella, crescentine, tagliatelle al ragù, in questa super fiera dove passano anche un sacco di esperti, chef, eccetera eccetera. Cercatela online, c'è più gusto. Bologna, se siete in città, ne vale assolutamente la pena farci un salto. E per concludere, prima Arro in Piemonte, di nuovo in provincia di Biella, dove c'è la 21esima festa del raccolto nuovo, e quindi si assaggiano i risotti fatti con il riso nuovo di stagione, esposizione di macchinari d'epoca, mercatini, rievocando l'atmosfera delle antiche fiere contadine di una volta. Molto molto bello, segnatevelo questo Arro. Qui però è tutto domenica, è un one shot, pronti via. E per concludere chiudiamo letteralmente in un brodo di giuggiole, perché in quel di Arqua Petrarca, un delizioso borgo medievale che si erge in provincia di Padova, c'è la 46esima edizione della festa delle giuggiole, questo frutto antico e prezioso chiamate le olive di Cina, che vi sorprenderanno in un sacco di preparazione e vi lasceranno proprio così a bocca aperta in un brodo di giuggiole, cari. E questo è qua. Quanto, che weekend splendido che sta per cominciare, quanti eventi, quante feste, spero che voi siate pronti, perché io non vedo l'ora di tuffarmici con tutte le scarpe. Caro Max, un po' di musica per celebrarlo questo weekend e poi ci salutiamo, tra pochissimo ci prendiamo l'ultimo minuto per gli abbracci, state lì.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: spina.
1: Carissimi, anche per questa settimana è fatta. Spero davvero vi siate trovati bene da queste parti, le parti di energia contagiosa. E naturalmente l'appuntamento si rinnova a lunedì, ore 7, ore 14, per ricominciare alla grande un'altra settimana insieme. Ma adesso è davvero il momento di goderci il weekend. Intanto grazie per tutti i messaggi e tutto l'affetto che ci dimostrate sempre. Grazie anche al mio regista unico e inimitabile Max Quarti, sempre pronto a farci ballare e a far scatenare la festa. E naturalmente seguite il nostro Radio Liscio Live dalla Peschiera di Valdengo in diretta su Prima Antenna domani sera alle 21:30. State connessi col mondo di Radio Liscio, una sorpresa via l'altra, una canzone più bella dell'altra. Ciao cari, buon weekend, statemi bene, divertitevi, mangiate, bevete, festeggiate, che altrimenti che ci stiamo qua a fare. Ciao belli, buon fine settimana, ci si vede lunedì, baci baci baci baci, ciao.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la Commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi, che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro la Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la

0: Gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Fabrizio De André. Noi lo vogliamo ricordare così, con le sue belle ballate all'italiana, ma soprattutto le sue dolci melodie intramontabili. Amici, questa è Andrea e fa così. Vai.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
1: Pronti?

0: bravi, bravi, bravi. Scaliamo di marcia. Urca la mazurca. Si rallenta un po' al passo. La fisarmonica e la chitarra.
1: Dal palco alla radio. I momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna alla Serie A. Ad aprire la sesta giornata, domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali, parola al mister.
1: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
0: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone, parola al tecnico.
2: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
0: Riparte anche la Serie B stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Voltiamo pagina, motori, Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint, dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro l'Aprilia Trekhouse, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
3: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avessi qualcosa di grave. Poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
0: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
4: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. L'ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
0: Ed è tutto.
5: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno tutto il giorno e che buongiorno, oggi è venerdì, quando è venerdì abbiamo completamente tutta un'altra enfasi, lo sappiamo che siete davanti alla televisione, di fianco alla radio e siete felici anche voi perché davvero il venerdì è quella giornata in cui uno dice ancora oggi, poi da domani siamo in vacanza, inizia il weekend, iniziano tante cose da fare, manifestazioni, serate, shopping, passeggiate e chi più ne ha più ne metta, ma iniziamo con il vivere la puntata di oggi con la melodia italiana, con le migliori canzoni da ballo contemporanee, con le canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette di cantare allegramente le canzoni, i grandi successi della musica appunto italiana. 331-335-6565 il numero per interagire con noi, per chi volesse, con gli sms o i messaggi WhatsApp. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso e Tolcigna, che è felice, contento che sia venerdì, perché domani sarà sabato e sarà anche lui protagonista con il Radio Liscio Live, l'appuntamento imperdibile, ma ne parleremo perché avremo domani sera il piacere di avere in televisione e alla Peschiera il Maurizio Medeo Nazionale. Partiamo subito con la prima carta, andiamo nella generazione X, una canzone bellissima, una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, Sarà quel che sarà, con l'accento sulla A, Tiziana Rivale, a te la linea.

sarà prima canzone in questo venerdì 9 di ottobre, canzone che ha permesso a Tiziana Rivale di vincere il Festival di Sanremo del 1983. Lei faceva parte delle nuove proposte, mi ha raccontato il Cinghia, ma quell'anno c'era i big con le nuove proposte, la classifica unificata, e lei sbaragliò completamente i VIP, i cantanti famosi, e dall'anno successivo fecero le due categorie. E canzone scritta da Roberto Ferri per il testo e Maurizio Fabrizio per la musica, e Maurizio Fabrizio è un grande autore, una canzone che è inno di resilienza sulla fiducia del destino e la speranza di fronte alle incertezze della vita. Ci fu però anche un po' di polemica, perché la canzone sembrava somigliare al celebre brano internazionale Up Where We Belong di Joe Cocker e Jennifer Warnes, però non si sa come è andata a finire, ma oramai le note sono 7, sono state usate in lungo e in largo in 100.000 generi, e di conseguenza qualcosa che sentiamo diciamo che è già stato un po' sentito, poi va magari messa in maniera un po' diversa, però fondamentalmente innovare sulla musica con le 7 note è davvero cosa complicata al giorno d'oggi. E in quell'anno c'era la nostalgia collettiva delle vacanze vecchio stile, perché usciva Sapore di mare di Carlo Vanzina proprio nell'83, questo film che portava un po' alle vacanze degli anni 60, influenzando appunto i ragazzi delle generazioni X, così come anche quelle silenziose che hanno vissuto quel periodo. Altra carta, altra canzone, poi abbiamo degli auguri speciali quest'oggi, ma lo facciamo dopo la prossima carta. Orchestra da ballo contemporanea, una come te, Marco e il clan è con noi.

Marco il clan, una come te, facciamo tanti auguri quest'oggi che è il 9 di ottobre a Daniele Tarantino che festeggia il compleanno, quindi tanti tanti auguri da parte di Prima Antenna, di Radio Liscio, di tutti gli ascoltatori che ci seguono in qualsiasi tipo di piattaforma e sicuramente anche un po' in tutto il mondo, perché sappiamo che il ballo è seguito anche oltreoceano. Qualche fatto del 9 di ottobre, vediamo se c'è qualcosa in particolare. No, è una giornata tranquilla, tolto il fatto che sia nato Daniele in questa giornata. Poi magari andiamo a documentarci meglio sui giorni. Per esempio ci fu il disastro del Vaillant nel 63 anni fa, però è una cosa triste, non la raccontiamo. E ci fu il primo romanzo di Sciascia 66 anni fa, che non conosco, però ci fa sapere che il romanzo è una lettura molto lunga, mentre tante volte il riassunto è quella cosa che ti fa capire se ha senso leggere il romanzo oppure no. Canzone acustica, allora si canta un brano che ho sentito ieri per caso, di Gianni Morandi con in duetto con Eros Ramazzotti, Canzone libera, perché le canzoni ci liberano, fa più o meno così. Oh.

canzone libera, perché le canzoni ci liberano, e mettiamo in musica quello che magari solamente a parole non riusciremo a dire. Oggi siamo in un venerdì poetico e ci siamo svegliati che ogni tanto la vena poetica sia propria di noi. Altra carta, Generazione Silenziosa con Claudio Villa, la canzone preferita dai tifosi del Toro. Posso dirla questa, Marco? Se ti fa ridere fai partire le risate, se no fai partire la canzone. La canzone preferita dei tifosi del Toro è Granada, tierra sogna. Non ti è piaciuta? Ho capito. Claudio Villa, no. Salvaci tu. Ma qualcuno starà sorridendo sotto i baffi, lo sappiamo. Fatecelo sapere al 331 335 6565.

Come quando fuori piove la Suonami Band, che è l'orchestra che rappresenta le canzoni che fanno parte del catalogo editoriale appunto di Omar Lambertini. Mentre prima abbiamo ascoltato Granada, che ahimè non era la canzone dedicata ai tifosi del Toro, ma non era neanche una bomba, anche se è stata una bomba di canzone. Granada è stata scritta nel 1932 da Agustín Lara, che era un appassionato dell'Andalusia, della città spagnola Granada, ma scrisse questa canzone senza esserci mai andato. Quindi andò poi in questa città nel 54, quindi parliamo quasi di 20 anni dopo, e la descrisse come un luogo magico nato dalla propria immaginazione. E cosa successe? Che la città di Granada, il sindaco sentì la canzone Granada e cercò di fare la città a immagine e somiglianza della canzone. Dico bene, Marco? Sono stato chiaro? No, non ci siamo persi nel ragionamento, cosa molto importante. E nel 32 nasceva in Italia un'auto che oggi è rarissimo vederla, è la Balilla, la Fiat 508 Balilla, che grazie a questa macchina fecero anche il calcio Balilla, perché quando uno scendeva dalla macchina voleva giocare a calcio Balilla, e fu davvero una macchina che fece sognare tantissime famiglie. Ne abbiamo detta abbastanza, se sei d'accordo dall'espressione dire di sì, la generazione millennials, ne hai dette abbastanza, e concluderei con amen Francesco Gabbani. Ha ha ha.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

Francesco Gabbani con Amen, canzone che ha vinto il Festival di Sanremo nelle giovani proposte nel 2016, una canzone davvero dal testo importante, una riflessione sarcastica e critica sulla tendenza dell'essere umano a delegare i propri problemi, le proprie colpe o le speranze di cambiamento a entità esterne, quando in realtà bisognerebbe agire in prima persona. Questo è un po' il senso della canzone. Nel 2016 ci fu il trionfo di Checco Zalone con il film Quo Vado, che davvero polverizzò il record in cassi al botteghino, ironizzando sul posto fisso e sulla pubblica amministrazione. Tanto è vero che all'entrata dei cinema, questo va detto, cosa succedeva? Che si andava in biglietteria, Quo Vado, per vedere il film? Questa era la domanda, e secondo me il titolo è stato davvero azzeccato, perché ha permesso alle persone di andare alla casa, Quo Vado, per vedere il film, ed è stato un record di incassi. Questa è la storia reale accaduta nel 2016. C'è il nostro Marco Sesso che è così, che mi guarda come dire, quando hai finito mi collego con l'arcologia del liscio, perché l'arcologia è pronta. E allora quest'oggi ce la gustiamo intensamente con Roberta Cappelletti e la canzone Canto per voi, e mi metto anch'io così. Arcologia del liscio.

Roberta Cappelletti con questo brano tratto dall'archeologia del liscio, che è un momento in cui facciamo un salto nel passato, nel momento del ballo, con dei video che non ci sono in giro, quindi si possono vedere solo su Prima Antenna e ascoltare solamente su Radio Liscio. Con l'occasione salutiamo anche coloro che si sono sintonizzati in questo istante, in questo venerdì, e domani sarà sabato, domani ci sarà il Radio Liscio Live con protagonista Maurizio Medeo in diretta su Prima Antenna, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, una serata da ballo per consumare le scarpe e il sabato perfetto, sia per chi va in loco e sia per chi ovviamente rimane a casa. Altra carta, altra canzone, procediamo e arriva la canzone acustica. Canzone acustica, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo un brano che non abbiamo mai fatto, ma che è un successo da ballo intramontabile, e diciamo che entriamo un po' nella melodia spagnola. Iniziamo così.

Los Rossella, no, Los Marcelos Ferrial, questa Quando Calienta il Sol, canzone che ha spopolato in estate dal 1962. Anno in cui nacque questo brano e fu un trampolino di lancio per il trio appena formato dalla casa discografica Durium, che oggi non c'è più, ma che ha lasciato davvero questa canzone come canzone che fa parte spesso e volentieri ancora oggi delle orchestre da ballo. Da Quando Calienta il Sol alla generazione Baby Boomers, lo spazio è breve. Se avete in vicino il pulsante che spegne la luce, è il momento di usarlo, perché arrivano i Dick Dick con Senza Luce. Sentite che inizio! Senti questo sintetizzatore che fa abbassare le luci, fa venire voglia di abbracciarsi, di stringersi forte, di ballare su una mattonella soltanto. Forse mezza mattonella.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

senza luce, canta e passerà. E abbiamo così unito le due canzoni come titoli che ci siamo appena ascoltati. Uno era Matteo Tarantino, che salutiamo e sicuramente farà festa quest'oggi con Daniele, che appunto Daniele oggi è il giorno del suo compleanno. Ma senza luce, prima parlavamo del Lemond, questo organo diciamo non come quelli della chiesa, perché sono fissi, ma l'organo portatile, perché ai tempi si suonava. Oggi invece ci sono i sintetizzatori, dove porti il computer e hai tutti i suoni lì dentro. Ma una volta c'era proprio l'organo completo, dove c'era anche Leslie, mi spiegava il nostro Marco Sasso, che era una scatola di legno con due casse opposte, dove con un motore collegato a un pedale girava ed metteva un suono che cambiava costantemente. Era una vibrazione molto particolare. Se oggi pensiamo che una volta chiamavamo musica leggera quando dovevamo fare un trasloco per adibire i palchi, oggi invece abbiamo tutti i computer che sono molto più veloci, anche se l'effettistica di oggi in realtà è un po' più fredda rispetto a quello di una volta. Sappiamo che le cose reali con le cose vere hanno un'alta vibrazione, le percepiamo diverse, siamo fatti così, però diciamo che siamo più agevoli oggi. Continuiamo il nostro viaggio e siamo quasi ai saluti con la prossima carta. Andiamo nella direzione della generazione X con Toto Cotugno, una canzone dedicata da parte dei nonni ai genitori, dai genitori ai figli, perché la canzone si intitola proprio Figli, Toto Cotugno.

che i figli cresceranno, e in quell'anno, nell'87, quando nacque questa canzone, c'era un'usanza, perché nei bar uscì il videogame Street Fighter, dove con 200 lire, quindi 10 centesimi di oggi qualcosa, intere generazioni di ragazzini passavano l'estate a giocare, a consumarsi questi patrimoni, 200 lire per volta, e chi vinceva, chi riusciva a fare il punteggio più alto, diventava la celebrità del bar, addirittura del paese, addirittura d'Italia, perché aveva spopolato in quegli anni proprio questo gioco in questi videogiochi cabinati con due joystick, dove stavi stretto, stipato. Siamo ai saluti, Marco? Ebbene sì, mamma mia come passa in fretta il tempo. Vi ricordo l'appuntamento al Radio Liscio Live domani sera, imperdibile appuntamento su Prima Antenna con il collegamento dalla Peschiera, e ci sarà protagonista Maurizio Medeo come orchestra. Noi torneremo lunedì per una nuova settimana. È stata bella questa trascorsa in diretta direttissima, grazie a tutti, grazie a Marco Sasso. A seguire vi lasceremo con il disco della settimana e poi Canzoni senza frontiere in compagnia di Ettore Andenna, ma per oggi l'ultima canzone orchestra da ballo contemporanea, chiudiamo patriottici, siamo l'Italia che balla, tutti noi, e ci scateniamo

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha

0: Alle 13 solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
1: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa Corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano.

A noi smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei 420, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Eh sì, le più belle canzoni di sempre proposte in questa ora in nostra compagnia su Radio Liscio, dove andiamo a spaziare dai classici del passato alla tradizione popolare, ai grandi successi delle orchestre da ballo. Oggi iniziamo con la giovane Marianna Lanteri, ma con delle interpretazioni del passato, Casetta del mio paese e Penna nera.

E dopo Penna Nera interpretata da Mariana Lanteri ci scateniamo con il ballo del pinguino. Arriva Genio e Pierrot a seguire L'unica donna.

Queste sempre i simpatici italiani, dopo Roberta Cappelletti su Radio Liscio arriva Al Rangone, due pezzi, come nella nostra tradizione, il primo Via degli Angeli e a seguire Melodia Italiana.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

È il momento di Davide Montali con un medley cumbia italiana in cui ci proporrà Quando e Nel blu dipinto di blu. E a seguire sempre Davide Montali con Paolo Bollettinari, Serena Lofaro, Mimmo Mirabelli in Tico Tico.

È il momento del tango. L'Orchestra Novelli ci propone il Tango della Luna e a seguire, sempre dall'Orchestra Novelli, un valzer viennese, Hermitage.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, è il momento di Titti Bianchi. Un amore importante, una begin e a seguire Voga e va.

Era Voga e Va, Titti Bianchi, e anche oggi siamo arrivati al termine dei simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, ma c'è ancora tempo per un pezzo strumentale. Come ogni giorno in chiusura di puntata arriva l'orchestra Silvano Silvagni con la mazurka Samantha. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Radio Liscio. Noi ci sentiamo domani come sempre con i simpatici italiani.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
4: L'economia.
3: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Thank you.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

maschere son muri che ci coprono, e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli occhi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. Sentiamo Laura Supino.
2: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento. Stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
1: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Centro-Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza, per i nerazzurri, c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i ducali, parola di Chivu.
4: Le partite sulla carta non dicono niente.

0: Niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa.
1: Alle 20.45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
2: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie.
1: Domenica la ribalta è tutta di Como-Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12.30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo. Suolo e Cagliari, a chiudere la giornata a Torino-Udinese lunedì sera.
3: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Sita. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Fabrizio De André, noi lo vogliamo ricordare così, con le sue belle ballate all'italiana, ma soprattutto le sue dolci melodie intramontabili. Amici, questa è Andrea e fa così.
1: Vai. Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Santa fe voi così.
1: Cambio.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
3: Pronti?

0: Bravi, bravi. Scaliamo di marcia. Urca la mazurca. Si rallenta un po' al passo. La fisarmonica e la chitarra.
1: Dal palco alla radio. I momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Eh sì, le più belle canzoni di sempre proposte in questa ora in nostra compagnia su Radio Liscio, dove andiamo a spaziare dai classici del passato alla tradizione popolare, ai grandi successi delle orchestre da ballo. Oggi iniziamo con la giovane Marianna Lanteri, ma con delle interpretazioni del passato, Casetta del mio paese e Penna nera.

E dopo Penna Nera interpretata da Mariana Lanteri ci scateniamo con il ballo del pinguino. Arriva Genio e Pierrot a seguire L'unica donna.

Queste sempre i simpatici italiani, dopo Roberta Cappelletti su Radio Liscio arriva Al Rangone. Due pezzi, come nella nostra tradizione, il primo Via degli Angeli e a seguire Melodia Italiana.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

È il momento di Davide Montali con un medley cumbia italiana in cui ci proporrà Quando e Nel blu dipinto di blu. E a seguire sempre Davide Montali con Paolo Bollettinari, Serena Lofaro, Mimmo Mirabelli in Tico Tico.

È il momento del tango. L'Orchestra Novelli ci propone il Tango della Luna e a seguire, sempre dall'Orchestra Novelli, un valzer viennese, Hermitage.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, è il momento di Titti Bianchi. Un amore importante, una begin, e a seguire Voga e va.

Era Voga e Va, Titti Bianchi, e anche oggi siamo arrivati al termine dei simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, ma c'è ancora tempo per un pezzo strumentale. Come ogni giorno in chiusura di puntata arriva l'orchestra Silvano Silvagni con la mazurka Samantha. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Radio Liscio. Noi ci sentiamo domani come sempre con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei

Ciao bene brava gente, buon venerdì 9 ottobre 2026. È uscito il sole qua, ma ieri sera ha fatto non danni, ma mi ha preoccupato per stamattina, perché erano saltante due delle più importanti connessioni con internet che ho qui a casa, e difatti ho avvertito alle 11 ieri sera al cinghia, gliel'ho detto: qui internet è sparito. E lui stamattina mi ha scritto: vedi che mi mandi messaggi la sera e mi fai salire l'ansia per niente? Meno male che l'ho letto stamattina il messaggio. Quindi se l'hai letto stamattina non ti è venuta l'ansia ieri sera. No, perché poi mi ha mandato: tornato internet, sì, tornato internet, siamo collegati quindi col mondo con Canzoni Senza Frontiere. 11:04 oggi, ribadisco, è venerdì 9 ottobre 2026, è il 282esimo giorno dell'anno, ne mancano 83 alla fine dell'anno ed è San Dionigi. Io un Dionigi ce l'avevo come parente, era il figlio di un fratello di mio nonno, quindi era un cugino di secondo o terzo grado, ed era, si chiamava Dionigi Castelli. Allora, giornata mondiale della posta a livello mondiale. Pensate che la posta è stata inventata in Svizzera, a Berna, nel 1874. C'erano già dei sistemi per scambiarsi delle missive, le chiamavano all'epoca, delle lettere, dei messaggi, però venivano fatti da persone che o andavano a cavallo o andavano con le carrozze, con il baule, con dei dentro la posta che si veniva spostata da una città all'altra. Ma la posta ufficiale nacque a Berna nel 1874, quindi un'istituzione, un sistema che si occupava unicamente di quello di trasmettere, portare, far arrivare le lettere in tutte le parti del mondo, perché dopo la Svizzera l'hanno presa, poi si sono inventati i francobolli, perché così con il francobollo si ripagavano il costo del trasporto della letterina di Babbo Natale. Va bene, siamo al primo, ci sono un sacco di notizie oggi, io però sono, non dico in ansia, ma in preoccupazione, perché mi devo preparare, che finita la trasmissione ho un dentista per una bella pulizia dei denti, perché domani sera devo presentare la finale della il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80 a Luino, domani sera al Teatro Dario Fo e Franca Rame. Allora, siamo al primo brano di oggi, la bella e brava Elena Cammarone con Le Donne Italiane. E intanto stanno già arrivando da mo. Il primo messaggio l'avete mandato alle 10:16. Pensate.

Era la Elena Cammarone con Le donne italiane, sono le più belle, quando il lato mediterraneo, diciamo che tutte le donne mediterranee, anche le greche, ci sono delle, poi ci sono delle bellissime tunisine che ho conosciuto, le francesi, le spagnole. La donna mediterranea ha un suo fascino, che ha una sua qualità, una sua caratteristica, ha delle sue forme, ha un suo modo di essere. Allora, intanto già arrivano i messaggi. Il primo mi è arrivato alle 10:16, quindi tre quarti d'ora prima che cominciasse la trasmissione. Ciao Ettore, sono Ernesto di Brenta. Mi puoi far ascoltare Volare di Mimmo Modugno? Volare è Nel blu dipinto di blu, il titolo. Grazie, sono un coetaneo. Ciao, ti vedo tutti i giorni. Mi si è abbassata la sedia. Eccola qua. Perché ti abbassi sedia? Adesso mi sento meglio. Non è che sono andato. C'è aria in testa, perché il mio regista, il Cinghia, vuole sapere se ho aria in testa. L'aria in testa è quella che c'è un pochino di differenza con la parte più alta dell'inquadratura. Allora, ciao, mi chiamo Nunzia di Torino, ascolto sempre il vostro programma, mi piacerebbe ascoltare la canzone O Sole Mio, grazie. Il nostro programmatore sta prendendo nota e vedrai che succederà la prossima settimana. Ciao Marco, ciao Ettore, sono Paolo di Genova, mi piacerebbe ascoltare Vita Mia di Tony Del Monaco. Per tutti voi anche il Supremo ed Elisabetta di Roma. Non è Elisabetta, è Isabella che ti saluta, Paolo, e difatti è lei che mi scrive il messaggio subito dopo. Buongiorno Ettore, Isabella da Roma. Ieri ho letto il messaggio di Tonino della Sgurgola, Frosinone, Roma. Anch'io ho abitato lì, magari ci conosciamo. Lo saluto, ho tutti i miei parenti lì e casa alla Fontana Caviglia. Grazie Ettore, ciao. E se sta ascoltando Tonino dalla Sgurgola, Frosinone, francamente Frosinone la conosco, la Sgurgola o la Fontana Caviglia no. Sono un vagabondo, primo vintage di oggi. Julio Iglesias, questo ragazzo del 43, quindi anche lui quest'anno ha fatto 83 anni, nel 1982 in Italia confermava la sua famosità con Sono un vagabondo. Julio, adelante Julio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E poi arrivano le notizie che ti rattristano. La vita, soprattutto nella radio, è sempre così piacevole, si cerca di comunicare attraverso la musica, che aiuta molto, si tiene la gente, si tolgono dei pensieri la gente, ma questa è una notizia che a me rattrista moltissimo. È morto Federico l'olandese volante, Frederik van Stageren, che io me lo ricordo, la sua carriera in Italia è cominciata a Radio Monte Carlo, e io mi ricordo il giorno in cui arrivò a Radio Monte Carlo, perché venne ad ascoltare, proprio la prima cosa che fece, venne ad ascoltare me in diretta e a vedere come si muovevano i tecnici e le regie, per capire, lui che arrivava da Radio Veronica, quindi da una radio cosiddetta pirata dal Mare del Nord, veniva a vedere com'era quella che all'epoca veniva ancora considerata una radio pirata per l'Italia, Radio Monte Carlo. E mi ricordo che stette lì a guardare tutta la mia trasmissione. Poi ci siamo presentati, abbiamo chiacchierato, alla sera siamo andati a bere, lui beveva, era un bevitore di birra strepitoso, siamo andati a berci una birra insieme per conoscerci meglio, e il giorno dopo cominciò a lavorare e poi è diventato uno dei simboli, una delle icone della radio. Ebbene, se n'è andato più giovane di me, 76 anni, e la notizia sta comparendo in questo momento su tutti i giornali e su tutti i siti di cronaca. Ciao Frederik, ciao Freddy, noi lo chiamavamo Freddy perché Federico l'olandese volante era troppo, però Federico l'olandese volante nacque come nome a Radio Monte Carlo. Va bene, era un cuore zingaro, sempre in giro, sempre affamato di cose da guardare attorno nel mondo, perché erano ispirazione comunque per poi fare le sue inimitabili trasmissioni radio, perché ne ha fatte di veramente eccezionali e su tante radio importanti in Italia. Cuore zingaro di Sonia Mori.

Era Cuore Zingaro, la Sonia Mori. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare le vibrazioni con Vieni da me, grazie a Ettore e Max di Ozzano in quel di Bologna. Buon venerdì, Ettore, un ricordo per la scomparsa di Federico l'olandese volante, un altro che ci ha fatto innamorare della radio, Giancarlo D'Alesa, grazie Giancarlo. L'ultima volta che ci siamo visti con Federico era venuto qui, proprio a casa mia, a trovarmi, e abbiamo passato la giornata insieme. Sono in troppi quelli che conosco che cominciano ad andarsene. Ciao Ettore Cinghia, a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana, Graziella da Verniasco. Allora, Paolo di Genova ieri ci aveva chiesto Perdono di Bertin Osborne. Aspetta, mi sono preso due note su sta Perdono, che è la versione italiana della Perdonami, una famosa canzone di questo cantante, attore, presentatore Bertin Osborne. È del 1982 la versione italiana, la Perdonami, la versione originale era del 1981. Il protagonista chiede scusa per aver fatto soffrire la persona amata. Perdono per Paolo di Genova, Bertin Osborne.

Era Perdono di Bertie Osborne per Paolo di Genova. Allora, è il momento dell'aforisma. Allora, da questo libretto ve ne leggerò uno al giorno. Quello di oggi è: l'indispensabile funziona spesso, il superfluo spesso ha dei problemi. Meditate, gente, meditate. L'indispensabile funziona spesso, il superfluo spesso ha dei problemi. Allora, grazie. È quello che ho letto ieri? E io non me ne ricordo più quelli che leggo. Allora, aspetta, ne leggo un altro. Allora, per fare io non me ne ricordo più. Per fare una cosa è spesso necessario correre, ma più delle volte non vale la pena correre per farla. Ah, questo qui è. Per fare una cosa è spesso necessario correre, ma più delle volte non vale la pena correre per farla. Va bene, ok. Aforisma. Bravo, che adesso d'ora in poi te li leggo prima e ti chiedo, non è che è quello che ho letto io, che ho letto ieri, perché poi io non me ne ricordo, ce ne sono 172 pagine di aforismi, quindi l'aforisma è un attimo, è una goccia che cade dal rubinetto. Dicevo, volevo salutare anche le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione, su Prima Antenna TV in Piemonte, Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, in Liguria canale 7979, e le amiche e gli amici del network Teleantenna, che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. E nel Lazio ci seguono tanto, attenzione, pare che Radio Liscio, la prima regione nella quale ci seguono dai dati di ascolto, che è eccezionali per noi, non ce li aspettavamo dopo 2 anni, ce li aspettavamo dopo 3-4, invece siamo già abbondantemente al di là delle nostre aspettative e siamo contenti, soprattutto il Supremo è molto contento. Veniamo ascoltati, prima regione che ci ascolta è Lazio, quindi probabilmente aiutati anche dal canale 97 della televisione, per cui ci vedono in Radio Liscio Visione. Pazzesco! Tutto questo discorso per portarvi alla pazzesco chiesta da Gianluca Di Varazze, cantata dalla Daniela Cavanna, con questa sua

0: Pazzesco! La Daniela Cavanna, bello il video, mi è piaciuto, con queste bambine tutte vestite con i capelli come lei, che le ballano attorno, ha dato quest'aria di giovinezza. Allora, anche il Supremo ha detto, ma l'ha già letto ieri questo messaggio, l'ha già letto ieri questo aforisma, cosa lo rilegge oggi? Oh, sono lì che ti guardano i peli, non vi dico di che parte del corpo, uno a uno, ma loro poi invece, quando sbagliano loro, sono nascosti dietro le quinte. Ma come ride il Ganassa lì, il cinghia, vabbè. Allora, era Pazzesco della Daniela Cavanna, Resta qui del Paolo Bertoli. Oh, Paolo Bertoli ha avuto un grande successo sabato sera scorso alla Peschiera di Valdengo. Questo sabato, domani sera, ci sarà il Maurizio Medeo alla Peschiera di Valdengo. Maurizio Medeo, vi ricordo il 331-335-6565 per mandare messaggi, mettervi in rapporto con me tramite WhatsApp. E difatti sono arrivati: buongiorno Ettore e Marco, buon fine settimana a voi e a tutti gli ascoltatori, da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Giorgio, loro ci sono sempre. Buona giornata da Irma di Imperia. Irma la dolce, bellissimo film con la Shirley MacLaine. Buon weekend e Jack Lemmon. Buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita, anche lei c'è sempre. Poi abbiamo buon fine settimana da Maria Rosa, e adesso è arrivato il romanzo della Isabella San Germano. Me lo leggo con calma mentre va in onda il Paolo Bertoli con Resta qui.
1: Sempre quel

Resta qui. Era Paolo Bertoli. Ringrazio anche Genoveffa, secondo me è finto, non puoi. Genoveffa, mi piace il vostro programma Canzoni senza frontiere, bella la scaletta, belle le canzoni, bello tu, grazie. Mi sono migliorato questa settimana, perché domani sera devo presentare il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 in quel di Luino, allora non voglio salire sul palcoscenico con le signore che dicono Madonna com'è invecchiato, che sono quelle cose drammatiche, allora le donne di casa mi obbligano a ristrutturarmi un po'. Ma che freddo fa, non è vero, ma abbiamo 17 gradi, attenzione, ieri sera qui di acqua ne ha buttata giù, era saltate tutte e due le connessioni internet, tant'è vero che il Cinghia non era preoccupato, ma gli avevo mandato un messaggio, sono senza internet, speriamo che torni, ma lui l'ha letto stamattina, per cui non gliene è potuto fregare di meno, come si dice. Per Flavia e nonna Rina di San Giorgio, questa canzone del 1969 della Nada Malanima, con la quale io feci un famoso carosello insieme per promuovere un dentifricio dell'epoca, che adesso non esiste più, ma era uno dei più usati, Ma che freddo fa. A Sanremo con questa canzone la Nada, che era debuttante giovanissima, del 53, per cui nel 69 a Sanremo aveva 16 anni, 53-69, 16 anni, arrivò quinta. Ma che freddo fa.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Sulla strada, cioè lui si immagina su una strada, in effetti si inerpica per strade di montagna e posti strani. Pietro Galassi.

0: era sulla strada di Pietro Galassi. Tu non la senti, no? Senti?
1: No, no, no.
0: Casandenna ha messo la sigla di Casa Vianello. Perché quando arrivi tu ha detto che sembriamo,
1: sì,
0: i due.
1: Hai ragione.
0: Wow.
1: Però dovrei pungerti di più.
0: No, perché già mi punge abbastanza. Ho il sedere
1: perché
0: che
1: dite,
0: è un colabrodo.
1: Dite che lo pungo abbastanza.
0: No,
1: tu sei tosto, devo pungerti di più.
0: Una volta ero tosto, adesso sono umile e sottomesso.
1: No, sei una scorza.
0: Umile e sottomesso.
1: No, bugia, vi racconto le bugie.
0: Soprattutto umile.
1: Bello, grazie a questo pensiero. Perché me lo dicono tutti quando vado in giro.
0: Cosa ti dicono?
1: Che noi siamo come Raimondo e Vianello.
0: Ah sì, ma magari.
1: Sì.
0: Che coppia eccezionale che erano loro.
1: Loro sì, ma noi hanno.
0: Ah beh, noi sì, quando andiamo in giro ce lo dicono sempre. Sembrate, quindi vabbè.
1: Sì,
0: signora, buongiorno, vorrei andare avanti con la trasmissione, se no mi passa il tempo,
1: sì.
0: Non riesco più a fare
1: allora,
0: i bignini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Piemonte. Buongiorno.
0: Buongiorno tutta Italia, fino a Roma,
1: no,
0: ci vedo.
1: Volevo dire anche le altre regioni, ma sono tante, sai.
0: Guarda, tuo figlio ci scrive anche lui.
1: Cosa dice?
0: Ieri sera c'è stata tempesta, sono problemi sulla rete. No, per il momento, grazie a Dio, Giovanni no. Dai che ho i finini da fare.
1: Abbi pazienza. Ciao Marco, ciao l'altro Marco Supremo. Ciao a tutti. Tanto love.
0: Viene anche lei con me per
1: Good
0: il
1: day.
0: Festival di Luino. Difatti avete visto che è già tutta a posto. Lei è già tutta wow. Poi mi controlla sul posto, perché è la più grande critica che ho in casa, eh. Dice: ma guarda, potevi, intanto già mi ha detto ti vesti elegante ma ti metti le scarpe da tennis perché è l'ultimissima moda. Mai fatto, ma se lo dice lei, domani sera sarò elegantissimo con le scarpe da tennis.
1: No,
0: magari delle scarpe da golf che mi vengono
1: da golf.
0: Ok, ha detto da golf, per carità. Allora, siamo alla 152esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, che è stata messa in classifica dalla rivista Rolling Stone nel 2024, l'ultima classifica che hanno fatto, ed è una canzone che è ispirata da una lavandaia che lavava i suoi panni sulle rive del Mississippi, l'orgogliosa Mary. Questa canzone venne scritta da John Fogerty e fu la prima incisa dai Creedence Clearwater Revival. Ma poi, questa venne incisa nel 1969, ma due anni dopo, cambiando anche un po' la struttura musicale, venne rifatta da Ike e Tina Turner. E diventò un successissimo anche quella, la cover praticamente, perché arrivò al primo, secondo posto della hit parade americana. Ma anche questa, fatta dai Creedence Clearwater Revival, non andò male, perché vinse anche un Grammy Award. Si infilò nelle prime 10 della Billboard Hot 100, quindi nei primi 100 della classifica americana, e vinse un Grammy Award. All'epoca Radio Monte Carlo io la bombardavo a tutto spiano, perché ero il responsabile dell'angolo americano, e Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival c'era sempre.

Proud Mary, questo battello che si chiama Proud Mary, la Maria orgogliosa che scorre, che va avanti e indietro sul Mississippi. Erano i Creedence Clearwater Revival, della 152esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano in diretta adesso a Canzoni Senza Frontiere, ma la seconda ora la mandano in onda oggi pomeriggio dalle 17 alle 18, e siamo alla Federica Cocco che ci porta alla fine della prima

0: Vai, vai, vai, apri, vai, apri, vai. Vai, apri, vai. Din don, din don, din don, din don, din don, din don. Oggi è una campanella veloce. È venerdì, è l'ultimo giorno della settimana di lavoro, di scuola. Quindi din don, din don, din don, din don, din don. La campanella suona più veloce, dà più libero agio all'uscita da scuola, dal lavoro. E alla Federica Cocco che continua a cantarmi sotto, mentre noi ci predisponiamo non solo alla seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, ma a quello che è il capodora di Radio Liscio con le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao, belle brava gente. Oggi, venerdì 9 ottobre 2026, ultimo giorno della settimana, ultimo giorno di lavoro per molti, ultimo giorno di scuola per tutti, 282esimo della settimana, ovviamente ultimo giorno, 282esimo giorno dell'anno, 83 ne mancano alla fine dell'anno, è San Dionigi ed è la giornata mondiale della posta. Io ho appena ricevuto qui una lettera e ho ricevuto anche una raccomandazione.

Si sono innamorati della canzone mentre la cantavano e l'hanno fatto durare 5 minuti. Secondo me le canzoni che durano 5 minuti sono veramente troppo. Una volta le canzoni 2 minuti e 10, 2 minuti e 20, anche perché erano tutte ballabili e quindi c'erano dei ballabili. Un rock and roll di 2 minuti e 10, 2 minuti e 20 basta se ballato come si deve. Va bene, siamo al quarto vintage di oggi. Mina, nel 1964.

4. Questa ragazza del 1940, che ha lanciato il suo ultimo album e il figlio Massimiliano Pani, dice: mamma non molla. Evidentemente perché le piace anche cantare, immedesimarsi, infilarsi in quella che è stata la sua attività per tutta la vita. Nel 1964 viene messa all'indice da dei chiesaiuoli, come ipocriti, perché all'epoca, scandalo, sta filando con Corrado Pani, che è sposato e ci fa anche un figlio, Massimiliano. Oh, scandalo! E venne fatta fuori anche dalla Rai, perché appunto era una donna che si era infilata nel peccato. Ai tempi nostri ovviamente ci ridacchiamo sopra, ma 60 anni fa era. Bene, lei si rilancia con questa "È l'uomo per me", e nessuno osa più dire niente, perché se lei dice "è l'uomo per me", non rompete le palle, perché l'ho scelto e mi va bene così. Che già non era più Corrado Pani l'uomo per lei, perché già c'era, stava subentrando l'Augusto Martelli. Perché me la mandi che ancora non ho finito di chiacchierare? Adesso la rimandi quando te lo dico io. "È l'uomo per me", riparte questo rapporto meraviglioso con Mina, anche perché ritorna a fare le sue serate alla Bussola di Focetti in Versiglia e la gente la adora. Mina, "È l'uomo per me", 1964, adesso manda.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Allora, in fila avete ascoltato Mariposa dell'orchestra di Franco Bagutti e poi questa canzone dei nonni dell'orchestra di Roberta Band. No, io intanto ho subito varie situazioni. È bello avere quattro figli di cui tre maschi. Mia moglie mi è venuta a dire, sta preparando il vestito per domani sera, ma non hai più camicie bianche. Mi hanno fregato tutte le camicie bianche perché loro sono senza camicie. Non lo so, non ci sono più camicie bianche, sono rimaste solo le azzurre. E sì che ne avevo, come si dice, un badalucco, ne avevo tantissime. Quindi cosa fanno? Le mangiano queste camicie bianche? E poi la notizia imperiosa è che adesso vi faccio i nati e i morti di oggi, 9 ottobre. Nel 1973, 9 di ottobre, nasce Caparezza, quindi cantautore italiano. Nel 1964, 9 di ottobre, nasce uno dei più importanti registi mondiali, messicano, Guglielmo del Toro. Nel 1940, durante un bombardamento a Liverpool, nasce John Lennon, che oggi quindi avrebbe compiuto 86 anni. Nel 1949 nasce Ottavia Piccolo, brava attrice di teatro italiana. Io la conobbi a Cannes nel 1968, giovanissima. Nel 1958 nasce Federica Sciarelli, la signora Chi l'ha visto, che adesso cede il suo posto ad un'altra giornalista che prenderà il suo posto. E nel 1802, mi è caro, adesso vi spiego perché, nasce Niccolò Tomaseo. Niccolò Tomaseo, a Milano c'è una piazza Tomaseo che era vicino a dove sono nato e dove vivevo io a Milano. Lì c'era un istituto scolastico, un collegio, quello delle Marcelline, dove andò mia mamma, e subito davanti, dall'altra parte della piazza delle Marcelline, c'era la chiesa di Santa Maria Segreta, che lì si sposarono mio papà e mia mamma, lì sono stato battezzato io, ed era la chiesa che era frequentata da Carlo Acutis, che è diventato santo recentemente, il giovane Carlo Acutis. Parliamo dei morti di oggi. Jacques Brel, uno dei più grandi cantautori belga, però lavorò soprattutto in Francia, e i francesi, che con i belgi hanno sempre avuto un po' il nasino storto, gliela fecero pesare questo fatto che lui era belga e che viveva in Francia. Jacques Brel morì il 9 ottobre del 1978. Enrico Ernesto Che Guevara morì nel 1967, il giorno dopo che l'avevano catturato lo fucilarono. Nel 1967, stesso giorno 9 di ottobre, morì anche Joseph Pilates, il Pilates, quello che ha inventato sto Pilates che va tanto di moda nel mondo, che tutte le signore fanno volentieri perché le mantiene in forma e le fa dimagrire. Poi nel 1974 morì Oskar Schindler, quel tedesco che ha fatto anche il famosissimo film con Liam Neeson, che fu quello che salvò più di 1000 ebrei, obbligando il governo allora o le istituzioni a mandarglieli per lavorare nelle sue fabbriche, e fu così che li salvò, perché venivano a lavorare nelle sue fabbriche ma non venivano mandati nei campi di concentramento. E poi nel 1988 è morto anche Felix Wankel, il 9 di ottobre. Wankel è quel signore che ha inventato il motore rotatorio. C'era un'automobile
a fine anni 50, inizio anni 60, la NSU, che andava con questo motore rotatorio che viene utilizzato ancora oggi da alcune macchine, perché pare che sia geniale, consuma meno, ma non tutti lo amano. Ci avevamo provato anche la Citroen, la Mercedes. Il motore rotatorio di Felix Wankel lo inventò lui, morto nel 1988. Siamo al secondo vinile di Casandenna di oggi. Allora, una canzone delle Shirelles che è al 151esimo posto delle 200 canzoni più belle di sempre. Mi amerai domani? Che in titolo originale a volte c'era anche mi amerai ancora domani, la domanda che si fa lei dopo che ovviamente ha avuto un rapporto con questo lui. Will you love me tomorrow? Allora, è una canzone che l'hanno rifatta in 2000. Pensate che dopo che l'hanno fatta loro, le Shirelles, era stata scritta da Carole King, una canzone romantica del 1960, l'hanno rifatta come cover. Vi dico un po' di nomi: Benny King, in italiano Ci vedremo domani, i Rox, Cher, i Four Seasons, Françoise Hardy, la stessa Carole King, se l'è fatta lei a un certo modo, Brian Ferry, Neil Diamond, i Bee Gees, poi Amy Winehouse, wow, l'han fatta veramente in tantissimi. E per dirvi che è una canzone che piaceva molto e che tutti hanno cercato di mettere nel loro repertorio. 1961, Will You Love Me Tomorrow? Mi amerai domani? Le Shirelles.

Allora, era Will You Love Me Tomorrow, Mi Amerai Domani, delle Shirelles, quanto l'abbiamo ballata all'epoca, ancora non facevo la radio, siamo nel 1960-61, ma si facevano le feste in casa e questo era uno di quegli slow, uno di quei lentoni da piastrella, e mi ricordo proprio che su uno di questi brani, ballando con la mia prima della classe, perché noi avevamo la Clara che era la prima, indiscutibilmente la prima della classe, è diventata scienziatona a Ginevra, professoressa universitaria, ed era anche carina, e quando ballavi con lei ti piazzava praticamente le braccia così sulle spalle, con i gomiti piazzati così, diventava una gabbia invalicabile. Difatti era stata soprannominata da tutti i maschietti della classe la Vergine di Ferro, perché non si metteva, ti limitava in un modo che assolutamente non riuscivi a creare nessun tipo di contatto, diciamo così, più che accademico, ecco, visto che parliamo di una grande scienziata e professoressa universitaria, contatto accademico con la stessa. Ah, bei tempi. Allora, siamo a Maurizio Medeo che ci canta La Chiave. Lui voleva dirmi, mi stava dicendo, La Chiave, lo so che l'ha cambiata. Non è bello che ci parliamo anche noi col Supremo, eh? Ieri mi ha mandato Errata Corrige, al posto di quel che doveva andare, di Maurizio Medeo sarà La Chiave. Maurizio Medeo che sarà domani sera alla Peschiera di Valdengo, sarà lui che farà in Radio Liscio Visione in diretta la serata alla Peschiera di Valdengo, e io gli ho risposto errata, corretta, ho messo La Chiave di Maurizio Medeo, ma mi rovini la presentazione.

Anche con l'acuto finale. Avete visto Maurizio Vedeo, per chi la sta guardando in televisione, prima della cura. Adesso pesa la metà. Irriconoscibile. Ha fatto una dieta pazzesca. Veramente è diventato un fighetto che si riguarda attorno con occhio tumido e pronto a conquistare. Maurizio Medeo in La Chiave. Domani sera al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80 ci sarà anche questo fanciullo del 1937. No, 39, per cui 87 anni, Don Bachi, che arrivò con questa Non piangere stasera nel 1967, nono a Sanremo. Quell'anno vinse Non pensare a me di Claudio Villa e Vazzanicchi. Lui arrivò nono con questa Non piangere stasera. Ne parlerò sul palcoscenico con lui domani sera, che ha tutta la mia ammirazione, perché mi hanno detto che sta arrivando da solo in macchina da Roma a Luino. E a 87 anni bisogna farlo, eh? Don Bachi, Non piangere stasera.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, questa canzone è stata disco della settimana di Radio Liscio. Il Tiburon, lo squalo, di Frank David.

0: Tiburón, Tiburón era Frank David. Dunque, ho commesso un errore, succede, perché agli esseri umani. Prima, quando vi ho presentato Don Bachi, Non piangere stasera, vi ho parlato come se avesse partecipato alla festa di Sanremo. Sbagliato, cioè non con quella canzone. Nel 1967 partecipò con L'immensità, con Johnny Dorelli. Ma Non piangere stasera era il lato B dell'immensità. Con L'immensità, con Johnny Dorelli, arrivò nono al Festival di Sanremo. Con Non piangere stasera non c'entrava niente con il Festival di Sanremo. Oh, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film di oggi, 9 di ottobre? Hellboy! Ah, un film di Guglielmo del Toro del 2004. Un demone infante giunto nella nostra realtà grazie a un rituale nazista all'epoca della Seconda Guerra Mondiale viene adottato dal governo statunitense e una volta adulto lavora come agente in un centro per la difesa del paranormale. Una sorta di Area 51. Insieme all'anfibio Abe Sapiens e a Liz Sherman, dotata di capacità pirocinetiche. Ai giorni nostri, il ritorno in scena della cricca nazista che lo aveva evocato getterà nuova luce sulla natura di Hellboy, che si troverà di fronte a un bivio: distruggere o salvare la Terra. Insomma, è un mostro che si sente più a suo agio con le creature che deve sconfiggere che con gli umani che deve difendere. Il 9 di ottobre 1944, per questo che il film è abbinato al 9 di ottobre, è il giorno dell'evocazione di Hellboy. Del Toro scelse quel giorno perché il 9 di ottobre è il suo compleanno e a dimostrazione di quanto sentisse vicino il personaggio. E infatti ve l'ho detto nei compleanni, Guglielmo del Toro 1964, oggi 9 di ottobre il suo compleanno, compie 62 anni ed è per questo che aveva scelto questo giorno, il 9 di ottobre, per il suo film Hellboy, che poi c'è stato anche un seguito recente di pochi anni fa. Allora, siamo al momento della piccola rondine, ce la facciamo? Mandiamo la piccola rondine, poi ce la facciamo a mandare l'ultimo? Sì, il cinghia dice sì, allora piccola rondine del Matteo Bensi, vai!
1: Bello cercarti

0: piccola rondine per voi, Matteo.
1: Grazie ragazzi, a tutti voi. Grazie.
2: Era piccola rondine di Matteo Bensi. Cosa mi hai detto che non ho capito? Mi hai detto una cosa in cuffia? No, mi era sembrato che il cinghia mi dicesse una cosa in cuffia. Siamo all'ultima canzone di oggi, quella che conclude Canzoni Senza Frontiere, quella che conclude la settimana di Canzoni Senza Frontiere, ed è un brano che era cantato dal mio amico Pachi, che non c'è più, se n'è andato anche lui quest'anno, quanti, troppi quest'anno, sulla musica scritta da Renato Pareti. Andrea Rovecchio e Roberto Vecchioni scrissero il testo di questa canzone che partecipò al disco per l'estate 1971, si classificò tra i finalisti, mentre arrivò addirittura seconda al Festival Bar dello stesso anno. Allora, in un primo momento doveva intitolarsi Senza Felicità, che poi fu variato in Donna Felicità. Donna Felicità 1971, sesto ed ultimo vintage di oggi, I Nuovi Angeli.

Grande, Donna Felicità 1971, sesto vintage di oggi, I Nuovi Angeli, e con questa Super Mario, che in questo momento è il cartone animato, il gioco prediletto dal mio nipotino Edo, su una console, che non mi ricordo che console è comunque una di quelle console in cui è veramente, 4 anni e mezzo, riesce con quelle ditine a fare delle robe che io non ci riesco, e comunque mi piace che vinca lui, perché aumenta il suo ego e la sua autostima. Super Mario di Mimmo.

0: Ebbene sì, aprimi che siamo in chiusura. Allora, venerdì, buon weekend a tutte e a tutti. Buon weekend, cinghia. Adesso ti mando i vinili della settimana prossima, perché poi devo partire, non riesco a mandarteli, sennò fino a domenica e tu ti incavoli perché non puoi cercarli e prepararli. Quindi appena spengo ti mando i vinili e auguro a tutte e a tutti un buon weekend con le tre S: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andenna, grazie per l'ascolto, ci sentiamo e ci vediamo lunedì, sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.